Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

Карин. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana, il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al-Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì, legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, e al terzo posto Herman Meta, Vietato morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: State.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Guardami, raccontami con gli occhi, anzi non dammi di te.

giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

sorge il sole. Com'è? Come sai non so come. Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Jackson. Campana. Ok. Baciare. Capelli.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

cadono gli uomini occidentali scarma.

Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì a tutti. Io sono Chiara Cacioppoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo il nostro tempo insieme, infatti vi terrò compagnia da adesso che sono le 8:37 fino alle ore 10. Il nostro, poi ve lo ricordo sempre, è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre a questo orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana, per avere un risveglio tutto italiano, un buongiorno tutto italiano. La puntata di questa mattina, tra l'altro mercoledì 5 di agosto, sarà come sempre poi ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali poter partecipare, mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che però non vi posso spoilerare così subito, dovete aspettare un pochino, ne parleremo tra pochissimo. Inoltre vi ricordo che potete seguirci sempre sui nostri account social, lì siamo attivissimi, potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio e tra l'altro facciamo un sacco di spoiler anche sugli ospiti, sui futuri ospiti che saranno qui in trasmissione da noi. E infatti domani avremo un ospite molto speciale che però ovviamente non vi spoilerò così subito. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita e non trovate soltanto contenuti, molteplici contenuti, come esempio podcast molto interessanti, ad esempio Spirito Lab, io me lo sto divorando come podcast, ma poi trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana. Ebbene, quindi tramite questa applicazione potete portarci ovunque sarete, in palestra, andate a fare una passeggiata, al lavoro, in vacanza, state partendo, bene, sintonizzatevi sulle nostre frequenze. Cominciate a scrivermi, dove siete, che fate in questa mattinata di mercoledì, tra l'altro molto molto calda, però va bene, comunque ci piace lo stesso. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per cominciare a interagire insieme a me, poi ve lo ricordo sempre, potete farlo anche attraverso i nostri account social, tanto il telefono della radio è proprio qui vicino a me, quindi vi leggo subitissimo. Cominciamo con lo spirito giusto, cominciamo col mood giusto questa mattinata, Irama Cabana qui su Rai Radio Tutta Italiana.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Stavo pensando a te, Fabi Fibra, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:49, siamo in diretta, abbiamo cominciato la nostra ora e mezza insieme. Io sono Chiara Cacciopoli e amici, dai, come state? Come è iniziato il vostro risveglio questo mercoledì? Com'è partito? Magari siete in partenza verso il vostro viaggio o comunque vi manca pochissimo? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. E diciamo che i primi messaggi stanno arrivando. Ci scrive un nostro ascoltatore che è molto affezionato, si chiama Davide, tra l'altro mi ha mandato anche uno sticker con la mia faccia. Grazie Davide, grazie mille. E ci dice: buongiorno, anche se con questi orari non ci sto capendo niente, è sempre bello quando mi collego e vi riesco a beccare. Allora Davide, grazie, buongiorno. Allora è molto semplice, questa settimana facciamo 8:30 fino alle ore 10 e poi abbiamo una piccola pausa che ci prendiamo nelle due settimane centrali di agosto per poi tornare on air in diretta, sempre solo per voi su Rai Radio Tutta Italiana, dal lunedì 24 di agosto. Facciamo giusto questa piccola pausa e poi ritorniamo. Come sempre poi vi racconto anche la mia di mattinata, che è cominciata bene, devo dire. È successa una cosa, infatti, che ragazzi non è mai avvenuta prima. Mi sono svegliata prima che suonasse la sveglia, così me la sono presa proprio con calma, ho fatto tutto con estrema calma. E infatti poi mi sono ritrovata ad essere, da che ero in anticipo mi sono ritrovata ad essere in ritardo, ma va bene comunque, oggi sarà una bella giornata, me lo sento, che però onestamente potrebbe migliorare anche con un bel caffè, magari, non so, arriverà express qui in studio. Io sono sempre molto fiduciosa, vi terrò informati. Nel mentre che aspetto, insomma, che mi raccontiate anche le vostre di mattinate, direi di cominciare il nostro tempo con le notizie più curiose. E se in questi giorni ci siamo concentrati in modo particolare sull'estate, parlando delle ultime tendenze per questa estate 2026 e anche le ultime tendenze per quanto riguarda i viaggi, oggi torniamo a parlare di un argomento che ci accomuna tutti, ossia il lavoro. Infatti per molto tempo ci hanno insegnato che il lavoro dovesse occupare il centro della nostra vita, che fare carriera fosse sinonimo di realizzazione e che più sacrifici avremmo fatto, maggiore sarebbe stata la nostra ricompensa. Oggi però sempre più persone stanno mettendo in discussione questa idea. Ad oggi non si pensa più alla scalata del successo, ma le nuove generazioni sognano un lavoro tra virgolette stabile, tra virgolette sicuro. E con questi aggettivi si intende il lavoro d'ufficio, che diciamo non è un caso, no, che sui social infatti si stia sempre più parlando di questi lavori stabili. E con ciò si intendono sempre degli impieghi sempre prestigiosi, sempre di valore, come ad esempio ruoli tradizionali che insomma sono più prevedibili, spesso appunto sono lavori d'ufficio con mansioni chiare, orari definiti, meno pressione e la possibilità di staccare davvero a fine giornata. Dietro questo trend però non c'è il desiderio di lavorare meno a tutti i costi, ma quello di lavorare senza sacrificare completamente la propria vita privata. Dunque avere un buono stipendio con fini sani e tempo per sé è diventato per molti un obiettivo più importante di avere un lavoro chissà quanto prestigioso. E ovviamente non è neanche un desiderio che nasce dal nulla, questo cambio di prospettiva arriva dopo anni di precarietà, di burnout, stipendi che non crescono quanto il costo della vita. E soprattutto da questa sensazione che è provata da questi studi che ci dicono, dai millennial, dai Gen Z, di aver seguito tutte le regole senza però ottenere poi questa stabilità che era stata promessa. Così ad oggi un lavoro che è considerato più stabile, no, può diventare più desiderabile e addirittura più prestigioso. La domanda adesso proprio nasce spontanea e voglio farla a voi. Per voi cos'è più importante? Cosa conta di più? Magari un lavoro prestigioso, un lavoro altisonante, o piuttosto un lavoro che ci lascia delle energie e tempo da vivere dopo la giornata lavorativa? Bene, fatemi sapere perché ne parliamo tra pochissimo, sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mattina Italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: 거야.
1: A mattina tutta italiana estate, sono le ore 9:01.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:04, siamo sempre in diretta e abbiamo aperto la puntata di oggi, mercoledì 5 agosto, con la prima notizia relativa al lavoro. Come lo si affronta ad oggi, come le nuove generazioni stanno riscrivendo le regole del mondo del lavoro, e poi insomma ci eravamo anche lasciati con la domanda per capire voi cosa ne pensate, voi come vi rapportate, ecco, appunto con questa nostra parente della vita, perché giustamente il lavoro non deve essere tutta la nostra vita. E sono tantissimi i vostri messaggi che mi avete mandato, andiamoli subito a leggere. Allora, ci scrive Elisabetta: ciao Chiara, buongiorno, innanzitutto complimenti per il programma, ti ascolto sempre perché riesci a farmi venire il buon umore. Ma grazie, questo è un bellissimo complimento. E poi, per la domanda che ci hai fatto, mi sento di dire che, più o meno ambizione che sia, mi sembra un'ambizione spostata, non più dimostrare quanto si è disposti a sacrificare, ma a scegliere un lavoro che lasci spazio alla vita che si vuole costruire, e forse tutto ciò richiede molto più coraggio di quanto sembri. Io l'ho fatto e sono veramente rinata, e posso dire che sto vivendo finalmente la vita che ho sempre sognato. Un saluto, Chiara. Allora, ciao Elisabetta, grazie mille per il messaggio e per quello che hai scritto. E poi devo dire che sono molto d'accordo io, ecco, la cosa che spero tanto, no, quando magari sarò più grande e mi potrò guardare indietro e dire ok, io ho vissuto e sto vivendo ancora la vita che ho sempre voluto. Questo è il mio obiettivo della vita, diciamo così. Speriamo bene. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un'altra ascoltatrice che si chiama Manuela. E ci dice: ciao Chiara, buongiorno, come sempre mi collego per ascoltarti e mettere ogni giorno, e mettete musica ogni giorno top, bravissimi. Ma grazie mille. E poi, per l'argomento di prima, ti dico, lo penso anch'io, assolutamente il tempo perso e la vita con genitori, amici, partner non me li darà indietro mai più nessuno. Per me la realizzazione è proprio questo. Un abbraccio. Allora, ciao Manuela, grazie infatti per il messaggio, e anche il tuo punto di vista è giustissimo. Effettivamente il tempo è l'unica cosa che purtroppo nessuno ci potrà mai dare ridare indietro, e devo dire, perché diciamo siamo sempre molto onesti, io sono sempre molto sincera con voi, è un pensiero che sto facendo spesso, cioè questa, diciamo, la velocità con la quale il tempo sta passando. E mi mette un po' d'ansia questa cosa, è una cosa che ci penso spessissimo, più che altro in questo periodo, ma d'estate penso che un po' questi pensieri si facciano. Comunque, un altro ascoltatore si chiama Matteo e ci scrive: ciao Chiara, ho sempre pensato che il lavoro dovesse essere qualcosa che ti permetta di vivere, ma non deve diventare tutta la tua vita. Quando mi chiedevano infatti cosa volessi fare da grande, rispondevo sempre: visitare New York, vedere le spiagge più belle, oppure essere semplicemente felice. La mia risposta non era mai un lavoro, e tuttora sono queste le mie risposte, perché io non posso sprecare la mia vita per appunto un impiego. Non dico che non bisogna lavorare, questo è giusto, lo penso anch'io, io stesso lavoro da quando ho finito il liceo, ma la vita non può girare tutto intorno al lavoro, il lavoro è solo un accessorio della vita e non è l'intero abito. Un saluto. Ciao Matteo. Allora, penso che tu abbia ragione, giustamente tu devi anche avere una vita al di fuori, ecco, del tuo impiego, della tua professione, quindi questo è verissimo. Bene amici, continuate a scrivermi: 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con me. Vi ricordo sempre che potete anche scrivermi attraverso i nostri account social, siamo attivissimi, quindi io vi leggo seduta stante proprio subito. Intanto fatemi sapere se avete mai sentito parlare di questo nuovo trend che ha portato davanti le nuove generazioni, ovvero fare colazione la sera e andare in discoteca la mattina. Fatemi sapere, perché ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo qui le good vibes e il buon umore continuano, perché arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con la loro hit che ci sta facendo ballare in quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento, sempre qui su Rai Radio tutta italiana.

Rosville and Click Boom Boom qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:19 e con questa hit, ragazzi, io sono tornata direttamente al Sanremo 2024 e sono, beh, non mi posso nascondere che sono anche molto gasata all'idea che quest'anno sarà un po' tutto diverso, il conduttore sarà diverso, penso il conduttore più giovane della storia di Sanremo, De Martino, sarà nel 2027 con il Festival della Musica Italiana, quindi sono molto gasata, non vedo l'ora di vederlo alla conduzione di questo, penso comunque del programma più importante che ha la Rai, e sono molto gasata, non vedo l'ora. Poi penso che comunque da settembre cominceranno a uscire tante notizie, stanno già uscendo alcune indiscrezioni, così si è scritto che De Martino vorrebbe Bruno Mars a Sanremo, chissà, magari penso che comunque sarebbe fighissimo averlo al festival, in tutta onestà. Noi invece stiamo parlando di una nuova tendenza della generazione Z e anche dei millennial, ovvero spostare, diciamo, le cose, rivoluzionare un po' tutti gli orari, ossia fare colazione la sera oppure farla direttamente la mattina con un bel DJ set in discoteca. Sì, avete capito benissimo, in discoteca si può fare colazione e questa tendenza si chiama soft clubbing ed è la risposta di una generazione o parte di essa che ha deciso di scambiare l'oscurità delle discoteche con la luce del mattino. Adesso infatti agli alcolici si preferisce un matcha o una spremuta fresca e l'alienazione dello smartphone con il piacere di un incontro reale. I ragazzi oggi scelgono un nuovo ritmo che attraversa le città ed è molto lontano dal caos dei club tradizionali che chiudono a notte fonda o direttamente by in after e torni la mattina dopo a casa. Si riferisce infatti a questo trend giovanile che ha messo da parte l'alcol come centro della socialità e così infatti un DJ set si sposta a colazione e diventa mattutino e si sposta infatti anche nei locali che fanno appunto colazione. Tra un cornetto e un cappuccino i clienti possono godersi musica, socialità e relax. Il soft clubbing non è una rinuncia al divertimento, anzi è un cambio di priorità. La ricerca del benessere e la qualità del tempo hanno preso il posto del culto delle ore piccole e dell'hangover. Questo fenomeno infatti è nato poi nel Regno Unito ed è rapidamente diventato un culto globale. È già infatti in realtà consolidata ad esempio in paesi come l'Australia o gli Stati Uniti. In questo nuovo scenario si fa strada quindi un modo di stare insieme più lucido che permette di godere veramente un DJ set magari anche ricercato senza postumi del giorno dopo. È praticamente perfetto, è per me, ragazzi, questa tendenza è per me, è stata fatta per me. I locali che adottano questo approccio trasformano così la prima colazione in un momento di intrattenimento innovativo con un'offerta alcol free coerente con le tendenze contemporanee. Dopo le grandi capitali come ad esempio Londra o Berlino, anche questa tendenza si estende in Italia e arriva in città come ad esempio Roma e Milano. Io questa tendenza la sposo in tutto e per tutto, perdonatemi se voi invece siete tipi che mi piace andare in discoteca la sera, non condanniamo nessuna delle due cose, però anche provare insomma un DJ set la mattina alle 10, posso dire che comunque l'idea mi incuriosisce alquanto, ci proverò sicuramente. Continuate a scriverci, ragazzi, fatemi sapere ovviamente la vostra, che ne pensate, se magari avete mai fatto una cosa del genere, avete mai assistito a un DJ set tipicamente, no, da discoteca alle 10 della mattina mentre avevate davanti un cappuccino e un cornetto. 334 60 45 640, così ne continuiamo a parlare tra pochissimo. Nel frattempo qui la buona musica continua.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: Me ne vado più. Allora, io non sono molto intonata, mi dispiace, perdonatemi, però questa canzone veramente è bellissima, non so, è romantica. Olly è veramente bravissimo. Sono le 9.35 qui su Rai Radio Tutta Italiana e sono tantissimi i vostri messaggi, quindi andiamo a leggere subito. E poi ci è arrivato anche un messaggio vocale, quindi ve lo faccio ascoltare subitissimo.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Qui non si parte, saldamente a Rimini ed è già una conquista. Qui è caldissimo come penso dappertutto, ho dovuto rientrare prima dalla passeggiata perché non si respirava nulla. Per quanto riguarda il lavoro, guarda, nonostante io abbia lavorato fino alla fine della mia carriera, che è stato nel 2021, da turnista in una terapia intensiva neonatale, mi sono sempre ritenuta fortunata rispetto a chi lavorava in un ufficio, così, che lavorava tipo dalla mattina fino al pomeriggio inoltrato, anzi delle volte fino a sera, sette e mezza, e io invece, facendo i turni, avevo sempre una mezza giornata tutta per me, da dedicare alle mie figlie, alle loro attività, alle mie attività. Questo per me, nonostante tutto, le notti, i festivi a lavorare, però per me è stato sempre una fortuna.
1: È vero.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, grazie Teresa, lei è la nostra affezionatissima ascoltatrice, ci scrive sempre e veramente penso che ti farò un regalo, Teresa, te lo faccio io, perché veramente ci segue con tanto affetto, quindi grazie infinite. E poi abbiamo un altro messaggio che ci arriva da Alessio, mi dice: buongiorno Chiara, non sarebbe male un DJ set con cappuccino e cornetto, grazie e buona giornata. Allora, buona giornata a te Alessio, grazie infine per il tuo messaggio e devo dire che tutti i torti non hai. Io questa tendenza, stavamo parlando prima del soft clubbing, ossia proprio andare in locali che appunto fanno colazione, quindi puoi ordinarti spremuto d'arancia, cornetto, cappuccino, caffè, tutto quello che vuoi, anche un matcha, insomma, per quelli che seguono di più le tendenze del 2026, e poi ti godi un bel DJ set appunto mentre fai colazione, quindi questo ti porta sicuramente a goderti maggiormente l'esperienza e sicuramente te la godi essendo un po' più lucido. E proprio chi ha inventato questa tendenza è la generazione Z. Un altro messaggio ci arriva da Giulia e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, sei il mio appuntamento fisso di tutte le mattine. Ma grazie Giulia, questa è l'ultima settimana che sono in ufficio e poi finalmente ferie e parto settimana prossima, vado in Calabria, non vedo l'ora. Bene Giulia, allora buone vacanze. Mentre un altro ascoltatore che ci ha scritto, si chiama Filippo, ci dice: buongiorno Chiara, sono anch'io un affezionatissimo ascoltatore della radio. Bene, siamo contenti. Questa mattina sto andando al lavoro, ma vorrei andare al mare sinceramente. Vabbè, in ogni caso manca poco e poi mi riposerò 2 settimane, non voglio solamente che il telefono suoni. Voi ferie quando? Allora, noi ferie, allora io personalmente vado in ferie, parto proprio il 14 di agosto. Forse questa cosa non l'avrei dovuta dire per la scaramanzia, vabbè, ormai l'ho detta. E comunque noi invece in radio ci prendiamo una pausa di 2 settimane, quindi venerdì 7 agosto sarà l'ultima diretta che farò, poi 2 settimane di pausa e ricominceremo il 24 di agosto sempre alle 8.30 fino alle ore 10 ricominceremo. Un'altra ascoltatrice ci ha scritto e ci dice, lei si chiama Greta: ciao Chiara, buongiorno, io sto partendo in questo momento, andiamo con tutti i miei amici in Puglia e ti ascoltiamo in macchina, ci saluti? Ma certo che vi saluto, un carissimo saluto, un bacio, un abbraccio a tutti. E poi mi raccomando, siete bravissimi che voi ci ascoltate in macchina, continuate infatti a farlo, perché appunto tramite DAB o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound potete ascoltarci ovunque sarete. Bene, i vostri messaggi sono sempre di più, 334 60 45 640, così nel caso che per chi ancora non avesse mandato un messaggio può farlo, io il numero lo do sempre. Poi vi ricordo che anche attraverso i nostri account social potete interagire con noi. Continuiamo, andiamo un po' in musica, perché la regina della nostra radio sarà sempre la musica. Salda Vinci, per sempre sì.

nostre frequenze di Rai Radio tutta italiana c'è anche lui, Adriano Celentano, più di un sogno. Sono le 9:53, quindi insomma stiamo per finire il nostro tempo, la nostra ora e mezza, e quindi andiamo a leggere gli ultimi messaggi che ci sono rimasti, che ci avete inviato. Allora, un nostro ascoltatore si chiama Francesco e ci scrive: buongiorno Chiara, questa mattina tutto bene, io ti sto ascoltando dalla macchina mentre vado in ufficio. Quest'estate poi con i miei amici abbiamo finalmente organizzato la vacanza con molta fatica, perché ognuno voleva andare in posti diversi, in date diverse. Bene, perfetto proprio direi. Però alla fine ci siamo messi d'accordo e andremo in Calabria. Ne stanno parlando tutti benissimo, vedremo, ti farò sapere quando torneremo. Bene Francesco, allora buone vacanze, mi raccomando però continuate sempre ad ascoltarci, io ve lo ricordo sempre attraverso la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, oltre a trovare tantissimi contenuti interessanti come ad esempio podcast. Io ve l'avevo detto anche prima, Spirito Lab me lo sto divorando insieme a Dialogare Oggi, i miei podcast per il momento preferiti, sto ascoltando soltanto questi in macchina oppure quando magari sono a casa, passeggio eccetera, metto le cuffie e sono i podcast che sì, vanno per là, adesso sono proprio in fissa. Però oltre a questi podcast trovate sicuramente la nostra radio, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana, e proprio dove, ovunque sarete nel mondo, potete ascoltarci. Un altro messaggio ci arriva da sempre un nostro affezionatissimo ascoltatore, si chiama Alessio e ci scrive: ciao Chiara, ti ascolto tutte le mattine, sei fantastica. Ma grazie Alessio. Bene, se volete continuare a scriverci, 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono, e poi vi ricordo che potete interagire con noi anche attraverso i nostri account social, e mi raccomando seguiteci anche lì, perché oltre insomma a condividervi tutta la nostra quotidianità che viviamo in radio, potete scoprire tante cose in anteprima, come ad esempio i prossimi ospiti che saranno qui in trasmissione da noi. E così un'anticipazione che vi faccio prima addirittura dei social, ve lo dico qui in diretta: domani avremo un ospite proprio qui in studio, però non vi posso dire niente ragazzi, se no mi licenziano. Bene, c'è un'altra parentesi per oggi, e parliamo di amicizie. Voi me la sapreste dire quando è stata l'ultima volta che avete visto i vostri amici senza dover organizzare tutto con settimane di anticipo? Ci vediamo, ci raccontiamo tutto quello che è successo e poi ci riperdiamo, no? Si chiude il conto, si paga il caffè, quel che sia, e passano magari altre settimane o addirittura altri mesi. E non è nemmeno più un'amicizia questa, fatta così, no? È più un appuntamento che abbiamo con il commercialista a fine mese. I social poi ci danno anche l'illusione di essere presenti, no? Nella vita del nostro amico, delle nostre amiche, ma sapere tutto quello attraverso, tutto quello che magari succede nella vita di un nostro amico attraverso uno schermo, non è sempre e non è la stessa cosa, no? Di stargli vicino per davvero, anche perché a maggior ragione sui social molto spesso condividiamo non tutto quello che ci succede, ma magari soltanto una piccola parte della nostra vita, quindi non è neanche, magari ci dà anche una percezione molto spesso sbagliata. Il problema ovviamente non siamo noi, non sono i nostri amici, ovviamente la vita cambia e quindi siamo diventati tutti molto occupati, anche per prendere un caffè dobbiamo prenotarlo mesi e mesi prima, e nel frattempo però queste amicizie si svuotano in maniera graduale, no? Piano piano, senza che nessuno poi se ne accorga realmente. Però quello che sicuramente ci rimane di queste amicizie sono tutte le esperienze, sono i ricordi che abbiamo vissuto insieme, e devo dire che questa cosa succede soprattutto quando, o perlomeno è una cosa personale insomma che mi è successa e mi sta succedendo, quando finisci il liceo, cominci poi a lavorare, proprio le vite, anche la mia amica, lei ha cominciato anche lei a lavorare, fa dei turni assurdi, quindi non ci incrociamo mai, ed è proprio qui quando proprio c'è il punto di svolta, è questo, quando si comincia a lavorare ognuno prende la sua strada, e se poi non si incastrano gli orari eccetera è veramente un casino organizzarsi anche per prendere un caffè. Fatemi sapere cosa ne pensate. Qui continuiamo le nostre good vibes con Francesco Gabbani, Summer Funk, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana.

Francesco Gabbani, Summer Funk qui su Rai Radio Tutta Italiana, e visto che proprio in questo momento sono le ore 10, dobbiamo fare una cosa. Eccoci qua, la nostra sigla che indica che il tempo a nostra disposizione per questa giornata è ormai terminato, ma prima di salutarvi devo leggere un messaggio che ci arriva da Roberto, un nostro affezionatissimo ascoltatore, che ci scrive: ciao Chiara, non potevo non mandarti il messaggio di buona giornata dalla Sicilia, tutto bene, fa un caldo assurdo, un abbraccio forte da Roberto and Friends. Grazie Roberto, grazie a tutti voi ragazzi che ogni giorno interagite con me, mi ascoltate e poi mi mandate tanti messaggi, grazie infinite. Ci riascoltiamo domani sempre solo qui su Rai Radio Tutta Italiana dalle 8.30 fino alle ore 10. Il nostro poi infatti è un appuntamento quotidiano, quindi mi raccomando, domani sempre qui puntualissimi alla stessa ora. Rimanete però sulle nostre frequenze, perché nel pomeriggio dalle 16 fino alle 18 ci sarà Carmen De Rossi con il suo programma. Ciao ragazzi, buon mercoledì a tutti!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del

nascosti il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
5: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
4: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
6: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
7: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che ha mangiato la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
5: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
8: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
9: È un tabù.
8: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che, ascoltando il podcast, poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccero, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo, invece ci rendiamo conto che sono i problemi ci accomunano tutti.
10: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
8: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
10: Certo.
8: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
9: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
10: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
11: Bisogna ascoltare il podcast.
9: Bene,
10: bravo.
9: Certo, grazie. Grazie
10: a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
4: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
5: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
12: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
4: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
13: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
14: Tu hai detto serve ai genitori,
13: sì.
14: Serve a tutti,
13: sì, sì.
14: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
13: e
14: quindi si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
13: No, non lo diciamo. No?
14: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare, e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa.
13: È d'accordo con dottoressa?
15: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. Quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
14: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa, e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
4: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
5: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità, e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
16: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
17: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
16: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza. Io facevo lo stesso.
18: Si pronuncia Mascalzon.
16: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
5: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

disputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: l'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi festeggiamo un incontro che abbiamo fatto tempo fa, anzi proprio all'inizio di Disco Rai, qui insomma per presentarvi un artista assolutamente emergente, che invece è diventato poi uno degli artisti più seguiti del momento. Anzi, a dirla tutta, la sua ossessione da 14 settimane consecutive prima in classifica, per la classifica dei singoli. Ai numeri in realtà non diamo tutto questo credito, visto che le classifiche sono abbastanza strane ultimamente, ma diamo credito ad un artista che presenta il suo nuovo album, che è Amatore, e parliamo di Samurai J, che in realtà finalmente lo presenta anche a 360 gradi. Sono tutte canzoni molto diverse tra di loro, ci sono delle collaborazioni molto interessanti come quelli con Serena Brancale piuttosto che Saif, che danno un po' certamente la sensazione di questa evoluzione del suono latino mediterraneo, come lo definisce lo stesso Samurai J, ma che danno anche l'idea del fatto che sia un cantante particolare, anche un po' cantattore, cosa che mi ha sorpreso molto proprio nell'ascoltarlo in questo album, che quindi io andrei a sentire insieme a voi anche in modo molto attento, se volete, e con quella curiosità che serve a tutta la musica che gira intorno, perché quando il pubblico restituisce un certo calore è giusto pure che si vada a studiare quello che diventa tra virgolette un fenomeno. Però, per come l'ho incontrato anche io più di qualche volta, vi posso dire che è un artista che ha ben chiaro in mente quello che sta succedendo e ha i piedi molto ben piattati a terra, quindi questo mi ha fatto un enorme piacere. E allora iniziamo con la canzone che ha dato un po' il via a al fenomeno Samurai J, e poi con la canzone che apre questo album, che è Legge del Karma. Legge del Karma è un po' più simile al mood Mahmood Blanco, però poi l'album parte in una direzione anche diversa, molto interessante, di cui parleremo con lo stesso Samurai J, che è stato ospite da noi proprio qualche giorno fa qui a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. No, no.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Io sono felicissima perché praticamente nella prima puntata noi avevamo un Disco Rai futuro con Samurai J, che adesso è diventato più che certezza praticamente in 9 mesi in questa stagione di Disco Rai.
1: Un Disco Rai presente,
0: ammazza che presente, insomma un presente fatto di record, ma soprattutto di canzoni che raccontano anche un momento storico, no? Perché tutti dicono: ma com'è questa ossessione, questo successo pazzesco? Allora mi hai ricordato mio padre, che mi diceva che durante la Seconda Guerra Mondiale o subito dopo la Guerra Mondiale c'era voglia comunque di fare festa, cioè anche in un momento così complicato, no? Di colorare almeno con la musica quelle che sono i nostri sentimenti, o no?
1: È sempre un momento per fare festa, sempre. Poi soprattutto in questo momento il mondo già è quello che è, quindi la gente vuole sicuramente sorridere. Penso che ci siamo riusciti con questa canzone, che questa è la cosa più bella.
0: Esatto, io veramente la sento nei mercati, nelle piazze, e mi emoziona molto, anche perché arriva da un artista che voi imparerete in qualche modo a conoscere proprio grazie a questo album. Amatore, che ha sorpreso molto anche me, non che non me l'aspettassi, perché insomma della famosa Kazimma di Samurai J avevamo già parlato nell'intervista di settembre. Però quest'album contiene tante cose e anche un'attitudine da cantattore, cioè io ti vedo anche pronta, ad esempio parto subito dalla Pula, che mi ha molto colpito. È divertentissima, cioè è fatta proprio bene, e tu incarni, è vero, in una parte, non è tutto sudamericano, poi così, lo spirito latinoamericano, ma anche l'attitudine a mischiare un po' di malinconia con quella che è l'attitudine poi teatrale che c'è nel mondo latino, no?
1: Certo, ma infatti per questo mi piace chiamarla latino-mediterraneo, quest'onda che stiamo portando, perché c'è tanta italianità e c'è tanto sound latino, quindi è un mix micidiale secondo me.

0: ed è micidiale quando tu incontri artisti speciali, come parto subito da Serena Brancale, cioè in questa disgraziata, dove c'è vero, cioè, c'è un divertimento che io non lo so, proprio vai ad attingere, anche essendo molto moderno, alla grande tradizione culturale anche italiana, no?
1: Certo, certo, ma lo spirito, cioè il senso era proprio quello di fare questa lite tra marito e moglie, proprio classica coppia italiana, e riprendere pure un po' quella che era la vibe di Mina Celentano, no?
0: Che t'ha già di, infatti esatto. Ho pensato a quello.
1: Esatto. Poi c'è pure tanta napoletanità in questo brano, perché mi ricorda pure molto un po' le cose di Carosone, un po' Federico Salvatore, mi ricorda un po' tutti.
0: Madonna, hai citato Federico Salvatore.
1: È molto Federico Salvatore quel brano lì.
0: Sì.
1: Cioè quel vedi che faccio prima.
0: Ma
1: che
0: tu tutta questa cosa, sei giovanissimo, chi te l'ha data?
1: La musica, la a me piace la musica.
0: La tua ossessione.
1: Certo, certo, quindi comunque ascolto tutta la musica e poi soprattutto è la mia terra. Tanto cultura degli artisti della mia terra, sicuramente, perché andavano scoperti. Poi a parte da piccolino, Tony Tammaro, Federico Salvatore, c'era tutto quel filone lì, mia zia le adorava e me li faceva ascoltare sempre.
0: Ecco, c'è sempre una zia di me, lo dico sempre pure a mio nipote.
1: Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Una zia che ti deve iniziare a
1: sì, ma le migliori reference la mia famiglia me le ha date, questo è poco ma sicuro.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni proprio qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

0: Ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei,
0: ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pacione.
2: Vabbè, ya.
3: Allora, anche Edoardo Bennato, sai che lui si faceva chiamare Gio Sarnataro?
4: No, questa cosa non la sapevo.
3: No, quello allora devi ascoltare, perché tu sei un po' Gio Sarnataro. Cioè, era un periodo particolare, lui andava proprio per piazze, palazzi, così, a fare i concerti come Gio Sarnataro. Ed era una cosa straordinaria, cioè altro che cultura, era un

0: trasformerà in Gio Sannataro, perché poi parlava come Gio Sannataro e quindi
1: è geniale questa cosa.
0: Sì, sì, la potresti fare anche tu, perché
1: infatti il cervello sta un attimo,
0: sta elaborando, sì. Eh sì, di avere una doppia identità.
1: Sì, sì, Jenny Lover.
0: Ma infatti tu hai tante identità. Ma guarda che c'è
1: Jenny Lover,
0: no,
1: Spark.
0: Ma scusami, anche perché tu con un cognome del genere che hai usato anche per, insomma, ma, cioè, è proprio preciso quando si dice nomina su nomina, cioè tu c'hai proprio un destino, capito? Però diciamo che amatore è anche, tu ami comunque fare anche incontri musicali, ovviamente da citare subito quello con Saif in Malatino, che incontro è stato e che cosa poi rappresenta?
1: Guarda, l'incontro è stato molto divertente perché per quanto si possa pensare che la collaborazione sia avvenuta dopo Sanremo, perché comunque c'è stata tanta amicizia tra me e lui durante Sanremo, perché ci scambiavano per la stessa persona, perché le mamme, perché
0: sì,
1: tutta una serie di analogie comunque che abbiamo avuto io e lui. Però il brano è nato in realtà prima, è nato a dicembre, da una casualità, c'è stato Mace che ci ha uniti senza saperlo. Cioè Mace aveva un mio ritornello vecchio di 4-5 anni e ha fatto mettere una strofa Saif su questo ritornello. Ci ha uniti, quindi io poi scrissi a Saif su Instagram, dissi guarda mi è arrivata sta strofa, bello, becchiamoci. Ci siamo beccati e è nata Malatì, molto semplicemente.

0: perché tra l'altro voi avete, cioè, questo parallelismo, anche se non avete la stessa origine, le stesse radici.
1: Per qualche motivo la gente ci ha associati, sarà la Treccina, sarà le mamme, sarà, non lo so, però...
0: Perché per, cioè, questo fatto di rispettare, di parlare molto della mamma, in realtà vuol dire avere molto a cuore quelle che sono le proprie origini,
1: ovvio,
0: il proprio destino. Cioè, in questo, intervistandovi separatamente, l'ho ritrovato moltissimo, no?
1: Certo, certo, certo, ma sono un amatore. Se e non poi... amo la mia mamma, che amatore sono, scusa.
0: E poi, questo indubbiamente. E poi la cosa incredibile è che avete anche un'autocoscienza molto forte. In questo periodo sono usciti degli album, Madame, Dito nella piaga, oppure Lo stesso rancore, che parlano di artisti che si bruciano facilmente. Voi sembrate avere una maturità che hanno i cantanti di 60-70

0: 80 anni. Perché
1: nel mio caso, scusami se ti ho interrotto, ho parlato sopra, c'ho questo vizio a volte di accelerare,
0: vai, mi piace
1: di fretta. Io personalmente, nel mio caso personale, questa che può apparentemente sembrare coscienza, in realtà frutto di tante sofferenze che ho avuto in passato, tanti momenti bui che comunque poi mi hanno consentito di prendere quello che sta succedendo adesso per quello che è, cioè senza capito, non è il momento, è la mia vita questo, anche se sembrerebbe esserlo, non lo è, cioè spero che ce ne saranno tanti altri, se non ci dovessero essere, amen, però è un momento. Pensiamo a costruire, cioè questo è il modo in cui io sto approcciando questo periodo.
0: Infatti si capisce che lo stai gestendo con grande intelligenza e anche calma, che è la cosa importante in questo momento. Tant'è vero che l'album poi inizia con la legge del karma, che sarebbe nel tuo mood?
1: Guarda, la legge del karma è letteralmente la legge che regola i conti, e sembra che li stia regolando, li devo dire la verità, sembra che il karma stia karmando, decisamente.
0: Spieghiamo anche a tanti ragazzi che ti ascoltano, mm-hmm, che non è che è stato tutto così casuale, no? Che tu arrivi, fai Sanremo, praticamente sei in questo momento il vincitore morale, ovviamente per i numeri che in qualche modo ti sostengono e anche per le persone come ti percepiscono, no? Però qual è stato il tuo percorso per arrivare fino a qua?
1: Percorso fatto di musica in primis, perché nasce dalla tenera età, cioè io suono la chitarra da sempre, ho fatto vari tentativi, ho avuto varie band, ho avuto già un percorso infinito prima di Samurai J, quindi dai 12-13 anni fino ai 18-19 che poi ho creato Samurai J. Poi c'è stato Samurai J, l'Exploit un anno dopo che ho fatto uscire il primo singolo, poi il disco, quindi la firma, quindi il futuro assicurato, tutto bellissimo, la firma in major, boom, Covid, crolla tutto.
0: E quello è crollato tutto per tante persone.
1: Beh, con la prima hit nazionale proprio quando c'è il Covid, quindi salta tour, salta firma copie, salta tutto. Poi bye bye, seconda hit mia quasi nazional popolare, un minimo, seconda ondata di Covid, chiusa di nuovo, un altro tour annullato. Poi l'EP che non va, poi i singoli così che spaccano, poi mi riperdo, poi è un disastro, ricostruisci la squadra mille volte, mille delusioni, mille problemi, e poi adesso ho trovato le persone giuste, ci sono le giuste energie, ci stiamo divertendo e ci sono i frutti poi di questa roba qua, perché se tu approcci la musica in questo modo, che ti diverti, sei te stesso e non guardi ai risultati, non guardi le aspettative, non te ne freghi di tutta sta roba qua che è inutile, cioè bello, gratificante sicuramente, ma non deve essere mai l'obiettivo primario da seguire, il risultato, la carriera si fa con tante di queste cose qua, per questo ti dico un momento bello, fantastico, però andiamo avanti, pensiamo a fare.
0: Sei molto pratico in questo, posso dire, io abito un'ora e mezza da Napoli, un'ora e mezza da Roma, un'ora e mezza da Napoli, io quando vedo Napoli io sento questa concretezza, lo sai, cioè la gente forse non conosce bene Napoli, però
1: l'arte si arrangia.
0: Sì, cioè i napoletani, cacchio, cioè è vero, anche nelle situazioni quando dicono risorgere da situazioni anche complicate, e trovano sempre una via, e anche non con un buon umore che è un'incoscienza, però come dire, vabbè, ci sono, tanto fino a che ci sono possiamo tentare. E questa
1: infatti
0: l'altro
1: c'è un detto, dice, un napoletano si fa sicco ma non muore.
0: Ah, capito? Sì, non lo conoscevo.
1: Il napoletano si fa magro, secco secco ma non muore, trova sempre una soluzione, capito?
0: Ah, vedi, questo non lo conoscevo, quindi per quanto frequento Napoli però non lo conoscevo. E mi rego allora a mala suerte, no? Che tu insomma hai inserito in questo album anche con una certa emozione, devo dire.
1: Certo, un brano super crudo, cioè proprio si sente proprio che è stato registrato di getto, e soprattutto lo sento tanto pure quando in questi giorni stiamo facendo le prove per il tour. Bello pesante quello lì, proprio a livello emotivo è una chicca, secondo me il disco è una perla,
0: sì.
1: Non per tutti, me ne rendo conto, però chi ci si affezionerà se la porterà dietro per tanto tempo.

0: Era mi candido, perché insomma comunque l'ho sottolineata in modo particolare. E chiudiamo con Si tenga a te, ovviamente questo.
1: La più importante, per ovvi motivi, featuring mamma, quindi secondo me è un cerchio che si
0: ma
1: chiude.
0: Ma come l'hai convinto? Cioè, nel senso, è già una cosa che facevate a casa da tempo oppure?
1: Abbiamo sempre mia mamma ha sempre cantato per passione, qualche volta in chiesa, ho fatto un po' di cose.
0: Io pure, però... matrimoni, un sacco di matrimoni.
1: Sì, sì, ma mia mamma, io da una vita che gli dico che dovrebbe fare tipo le cerimonie. Però lei non si convince
0: no,
1: proprio. Però lei ha sempre cantato e ha una grande voce. E ci tenevo a metterla in un disco mio. Sono anni che volevo metterla su una canzone, però amatore. Cioè, qua è tutto giusto, capito? Cioè, il disco dedicato alla mia famiglia. C'è una varietà di sound così. Quindi un pezzo così aveva senso metterlo in questo disco e aveva troppo senso metterlo con mia madre, perché è un brano. Ne manco un brano, è un minuto e trenta proprio di. Non lo so, è un'emozione raccolta in musica, quindi ci immaginavo troppo questo momento madre-figlio che andava a spezzare il disco. Che
0: no, tra l'altro devo dire che sia nella Pula che Si tenga a te invece sono molto utili per capire il proprio amatore, nel senso samurai J artista.
1: Esatto.
0: Hai fatto benissimo ad inserirli, perché creano quel ponte in cui comunque uno poi si ritrova in un ambiente e capisce meglio chi sei, no?
1: Rendono il disco un disco, cioè
0: sì.
1: Secondo me, perché
0: sì.
1: Si fa spesso l'errore di fare una raccolta di brani e chiamarlo album. Per me il disco deve essere un mondo, una dimensione, tu lo ascolti, va ascoltato rispettando l'ordine delle tracce, perché sennò non vi ascoltate i dischi, cioè
0: sì.
1: I dischi per me si ascoltano così. E ti devono portare in una dimensione. Cioè, io questo è quello che ho sempre sognato. Per quanto riguarda l'approccio ad un album, ho sempre sognato di fare un disco come questo qua. Il mio primo disco io non ero pronto ad affrontarlo, quindi non ha questo. E si sono affezionate tante persone a quel disco, però non ha questa cosa del viaggio. Invece questo brano per me, dalla prima all'ultima traccia, è proprio una soundtrack tutto il disco, e questa cosa mi rende veramente...
0: No, felice. Ancora importante, perché prima abbiamo detto quel CD, il vinile, perché io sono affezionata, tipo nero a metà, no? Cioè tu sai che percorso è, capito? Cioè, questo programma si chiama Disco Rai perché ci sono degli album, prima hai citato Mina Celentano, ti so dire dov'è che t'ha già di, cioè arriva dopo che a quest'Ali ha catturato il pubblico, e a quel punto c'è il divertimento tra di loro, citando tra l'altro la cultura ovviamente napoletana con che già di. E non ho ovviamente nominato Flamenco Paranoia Ossessione, perché iniziamo e finiamo questa puntata con loro due, ma chiudiamo con Carnale.
1: Bella traccia quella lì.
0: È un ponte anche con quello che sarà il Samurai J del futuro, perché insomma è piena, come me la suerte, è una canzone che ti porta un po' altrove, no?
1: Quel ritornello è veramente bello, cioè veramente un altro pezzo difficile da cantare, quello proprio a livello emotivo, bella carica emotiva c'ha. E sicuramente è una parte di Samurai J, come, cioè questo disco si chiama Amatore proprio perché io ho tirato fuori un po' tutte le mie sfaccettature. Ci manca quella un po' più rock and roll, quella più metallara, che
0: arriverà, arriverà. È mica tutto adesso devi fare.
1: In futuro sicuramente arriverà. Però sì, mi piaceva anche approcciare al napoletano in quel modo lì, rendendogli omaggio. L'abbiamo fatto sia col pezzo con mamma, che comunque è proprio una classica napoletana, è proprio una roba muroliana quasi, no? Un po' murolo la roba con mamma.
0: Bravo, hai citato un altro dio sulla terra.
1: Quindi avere pure una versione un po' più pop della Napoli, capito? Pulita, clean, mi piaceva. Poi quel brano lì veramente mi piace un sacco, un brano che ho lavorato con alcuni amici miei, che avevano quest'idea di brano e poi ci abbiamo messo le mani insieme. Mi ha emozionato dal primo momento che me l'hanno presentato.
0: Allora, questo è Amatore, vi ricordo solo tre date: 15 agosto e poi il 3 dicembre ad Olbia, e
1: sì.
0: Poi il 3 dicembre sarai a Napoli,
1: Casa della Musica.
0: Casa della 9
1: Musica. Dicembre Fabric
0: e 9
1: Milano,
0: dicembre Fabric Milano,
1: in concerto proprio con la mia band, con tutti i pazzi scalmanati che mi porto dietro, più facce nuove. Sarà uno show incredibile, non
0: ecco.
1: Vedo l'ora.
0: E noi puntiamo molto a questo show, e quindi Disco Rai, Amatore di Samurai J.
1: Amatore!
0: Grazie.

Grazie ancora a Samurai Jerry, a Gennaro Amatore, devo dire, guardate, sono rimasta veramente molto favorevolmente colpita dalla sua cazzimma, come si dice, artetica, ma soprattutto determinazione. È un ragazzo che ha ben in mente quello che vuole, mi ha ricordato Olly, per dire, un artista delle ultime generazioni, quindi gli auguro di non essere travolto, ma insomma mi sembra molto molto lucido, e questa è una grande cosa, da questo successo, e di viverlo nel modo più sereno e proficuo possibile. Vi ricordo alcune date di Samurai J, 3, quelle più importanti ve le abbiamo ricordate anche insieme: il 15 agosto sarà ad Olbia al Red Valley Festival, il 13 dicembre a Napoli a Casa della Musica Federico I, e poi il 9 dicembre al Fabrique di Milano, per dire, questi 3 appuntamenti molto importanti, ma ne sono usciti anche altri. Il 19 giugno sarà a Riccione, il 21 giugno a San Benedetto del Tronto e l'11 luglio a Gubbio. Comunque controllate sempre le date che riguardano Samurai J, perché sono in continuo aggiornamento. Noi ci lasciamo con questo duo di canzoni flamenco e ossessione, che ovviamente l'hanno caratterizzato fortemente, e insomma appuntamento con le ultime puntate, quelle intere di Disco Rai. Poi torneremo anche a un best, e vi auguro ogni bene, e soprattutto ci saranno best, ci saranno poi delle finestre con alcuni eventi che seguiremo appunto come Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, godetevi questi giorni di sole e insomma state attenti alle tempeste improvvise, che qui a Roma insomma questa settimana ne abbiamo avuta una molto ma molto importante.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con White Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nova.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura dal Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

E siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merk & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope.

Quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto, ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

andare. Siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast del re.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
4: Un abbraccio e un bacio radiofonico a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Dalla voce delle emozioni, oggi una nuova puntata proprio fresca, super estiva, dedicata all'estate italiana, fatta di borghi, sapori, musica e tradizioni. L'estate, lo sappiamo tutti, è il periodo in cui i piccoli paesi si animano con feste padronali, sagre di paese, mercatini e serate in piazza, mantenendo sempre vive quelle che sono le usanze che si tramandano da generazioni in generazioni. Oggi faremo un viaggio da nord a sud dell'Italia, tra curiosità, leggende, libri, ricette e naturalmente tanta bella musica italiana che non potrà mai mancare qui su Rai Radio Tutta Italiana. E con chi parlerò di tutti questi argomenti oggi? Qui in studio, qui da Via Asiago, mi sta raggiungendo il grande autore televisivo e radiofonico Gabriele Di Marzo, che naturalmente Gabriele, oltre ad essere un autore, è soprattutto un divulgatore culturale, e successivamente chiameremo la grande mitica showgirl televisiva che tutti conoscete, che ha segnato intere generazioni, la grande Carmen Russo. E come faccio sempre ad ogni inizio diretta, carissimi ascoltatori, iniziate a segnare il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana: 334 60 45 640, che tra l'altro oggi i miei ascoltatori hanno iniziato già proprio ancora dalla prediretta ad inviarmi messaggi. Praticamente ci hanno scritto: ciao carissima Carmela, davvero un ottimo programma, grazie Nini. Abbiamo già ricevuto un primo audio.
5: Ciao a tutti, sono Enrico.
4: Ciao Enrico.
5: Vi sto ascoltando. Ciao Carmela, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
4: Grazie Enrico. Io sono veramente felice e contenta perché voi ascoltatori proprio siete molto calorosi, e quindi vi lancio già le prime domande di oggi. Qual è il borgo italiano che vi è rimasto nel cuore? Qual è la sagra più bella a cui avete partecipato? Esiste una leggenda famosa del vostro paese? Qual è il piatto estivo che non manca mai sulla vostra tavola? Preferite il gelato o la granita? In questo momento dove vi trovate? Siete a un lido? Siete in Sila? State osservando, che ne so, un libro nuovo? Lo state leggendo? Condividete con noi queste vostre riflessioni, soprattutto dove vi trovate in questo momento, perché io sono molto curiosa. Io sono qui nel metastudio di Via Asiago, e come diciamo sempre, il metastudio è veramente fresco, e soprattutto il colore di Rai Radio Tutta Italiana è azzurro, proprio come il mare. Oggi parleremo dei borghi più belli, le feste padronali estive, le sagre, le leggende dei borghi. Lo faremo appunto non solo insieme a voi, soprattutto insieme a voi, ma insieme ai miei due ospiti di oggi, che ve li ripeto: sono Gabriele Di Marzo, grande autore televisivo radiofonico, e la showgirl Carmen Russo. Però almeno io, se ricordo, e vado proprio all'interno dei miei ricordi da adolescente, almeno io quando ero adolescente e andavo al mare, scusate, mi è partito il mio calabrese in questo momento, quando io ero adolescente con la T, Ecco, andavo sempre ai lidi, o come si chiamavano una volta, le rotonde, a ballare una canzone in particolare. E ora ce l'ascoltiamo. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. A tra poco.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

creare. Sprite!

0: Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi.
1: Vi raccomando, è più veloce.
0: Solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, klaxon, campana, ok, baciare, capelli, saluti, Superman, alright!
1: E lo so che l'avete ballata anche in macchina. Gioca Jouer di Claudio Cecchetto, un brano veramente che ha segnato proprio la storia della musica italiana, proprio è infatti il brano più famoso proprio delle canzoni gioco della musica italiana, che ancora oggi anima feste e villaggi turistici. Facciamo un grande saluto al Claudio Cecchetto, questo è un brano del 1981 che ancora oggi noi balliamo in questo momento, proprio adesso sta entrando Gabriele, che fai? Stai sull'uscio della porta. Gabriele è arrivato proprio in questo momento, io lo saluto se mi raggiunge, adesso facciamo già qualche chiacchiera, però bando alle ciance, perché qui i nostri ascoltatori ci stanno proprio inviando tantissimi messaggi, tra cui Enrico ci scrive: scusatemi per la voce, ma a quest'ora si dorme. Enrico, ma che si dorme? Non si dorme oggi. La pennichella, come si dice in Spagna, no? La fiesta, la siesta, ecco, la siesta pomeridiana oggi non si fa. Dovete rimanere qui connessi con noi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Con la voce delle emozioni continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 6 4 Zero. E allora, prima di farvi salutare, il mio primo ospite di oggi, appunto, che è già qui con me in studio, e poi dopo successivamente ci metteremo in collegamento telefonico con Carmen Russo, ci ascoltiamo una canzone che la grande Carmen porta dal lontano 2022 in giro per l'Italia, perché Carmen ancora oggi fa dei tributi meravigliosi per la regina della musica italiana, che è Raffaella Carrà. A tra poco, rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: ragazzi, questa è proprio una canzone che a me fa proprio impazzire, della mitica, grande, mia maestra, perché io ho avuto l'onore di conoscerla, questa grande donna, Raffaella Carrà. Questo è un brano del 1974, è uno proprio dei brani che hanno consacrato Raffaella Carrà come icona della musica italiana, scritta da Guido Maria Ferelli e Andrea Lovecchio. Però, bando alle ciance, ragazzi, perché adesso qui con me nel metastudio di Via Asiago c'è il grande autore televisivo, radiofonico, nonché anche divulgatore culturale, Gabriele. Ciao Gabri.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Come stai? Tu non sei nuovo in radio, perché tu la radio proprio la fai da sempre. Quindi com'è ritornare ad Asiago? Perché tu qui hai lavorato tanto.
1: Qui stiamo lavorando ancora con Maschio Selvaggio soprattutto, ma pensa che la prima volta che ho fatto radio era all'università ad Urbino, si chiamava Radio Urca, Urbino Radio Campus.
0: Wow! E allora io ve lo presento. Gabriele Di Marzo è un attore televisivo Rai, autore per Rai Radio 2. Nel corso del suo percorso professionale ha lavorato a programmi televisivi e radiofonici come Storie Italiane, Ciao Maschio, Domenica in Uno Mattina News, La Fisica dell'Amore, Estate in Diretta, San Marino Song Contest, Maschio Selvaggio. E appunto la sua attività professionale nasce proprio dall'incontro tra scrittura, televisione, racconto del reale e costruzione di contenuti. Appunto, accanto al lavoro dei programmi Rai, Di Marzo ha sviluppato proprio nel corso della sua carriera tantissimi anche proprio eventi dedicati alla nostra Italia, perché oggi, la puntata di oggi è dedicata ai borghi, ai sapori, quindi alla cucina italiana. E noi sappiamo benissimo che proprio qualche settimana fa hai fatto un evento proprio proprio dedicato anche alla cucina italiana. Raccontaci qualcosa con Mirko Frezza,
1: Tullio Sorrentino,
0: e poi dopo successivamente chiamiamo Carmen Russo, che hai anche premiato proprio l'1 agosto con il premio che hai proprio ideato. Raccontaci qualcosa ai nostri ascoltatori.
1: Allora, è il racconto di un territorio che viene fatto sotto diverse forme, diverse sfaccettature, da un po' di anni ormai. Quest'anno, lo scorso 25 luglio, quindi sabato, due settimane fa, ho ideato, insieme alla Prologo di San Lorenzo Maggiore, in questo paese si chiama San Lorenzo Maggiore, 1800 abitanti.
0: Che poi è proprio il paese tuo di nascita.
1: È il mio,
0: giusto?
1: Paese di nascita, dove sono nato, mi sono formato fino a una certa età, per poi andare ovviamente a Urbino prima e a Roma poi. E abbiamo, dicevo prima, ideato questo format, A Cena con il Sapore delle Storie.
0: Una cena, meraviglia.
1: Una cena semplice, nella quale abbiamo raccontato delle storie, abbiamo ovviamente anche cenato, per la sagra dell'ambanata, che è il piatto tipico della cultura contadina ed enogastronomica di San Lorenzo Maggiore. Quindi abbiamo fatto questo con Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, due attori della serie celebre Rocco Schiavone con Marco Giallini, e ci siamo divertiti, abbiamo raccontato storie, siamo andati in alcuni aneddoti anche speciali della serie, che noi non riusciamo a vedere ovviamente perché è tutto un dietro le quinte. E ovviamente sia Mirko sia Tullio Sorrentino sono due persone fantastiche che diciamo hanno raccontato molto di sé e hanno fatto vivere alle persone che erano in piazza, c'era una bella folla in piazza Antinori, in questa cornice che è magica, perché dietro c'è questa fontana che corre sempre H24 365 giorni all'anno, acqua continua, quindi simbolo di vita. In questa piazzetta abbiamo raccontato tante cose e ci siamo divertiti, abbiamo fatto questa cena, ed è un modo, ovviamente, questo modo e altri di cui parleremo più tardi, per valorizzare un territorio, perché accendere i riflettori su un paese di 1800 abitanti, che poi accendere i riflettori su un intero territorio, un'intera provincia delle

0: un discorso molto più ampio. Noi cerchiamo ovviamente di accendere i riflettori attraverso questo modo, e ovviamente un grazie pubblico e particolare a Mirko e Tullio, perché sono persone, così come tutti gli altri che vengono a San Lorenzo, che non percepiscono alcun compenso, no? Perché facciamo quindi le cose.
1: Li salutiamo, esatto, li salutiamo qui dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Rimanete sempre qui perché ancora abbiamo tante cose da dire, tante cose da raccontare. Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Qual è appunto il piatto tipico della vostra regione o del vostro piccolo borgo, del vostro piccolo paese? Ci è arrivato adesso in questo momento un primo messaggio vocale, ascoltiamo.
2: Ciao Carmela, complimenti per la trasmissione, un saluto dalla Calabria, noi qui siamo al mare in Calabria, insomma, quindi ascoltare della buona musica fa sempre bene. Complimenti ancora e
1: grazie,
2: buona giornata,
1: ciao
2: a tutti.
1: Ciao, ciao. Ecco, allora Gabriele, prima di ritornare sempre su questo argomento, ci dici proprio, stavi dicendo di questo piatto, come è composto? Facci venire un po' di acquolina in bocca.
0: La ambanata è il piatto tipico della cultura contadina di San Lorenzo Maggiore, era un piatto anche proteico, no? Quindi base verdure, erbe spontanee di campo e ovviamente fagioli, quindi la parte un po' anche proteica.
1: Buono.
0: Esatto, tutto amalgamato, ovviamente richiede una lunga cottura, diciamo, c'è
1: quante
0: una
1: ore per esempio?
0: Diverse ore, anche perché tu metti prima i fagioli, poi ci sono queste erbe, vanno raccolte nei campi, quindi non sono erbe che si coltivano, attenzione, quindi c'è un periodo dell'anno specifico che è settembre-ottobre per fare questa sagra, e anche marzo-aprile per fare questa sagra e per fare questo piatto. Molte signore di San Lorenzo Maggiore hanno raccolto queste erbe spontanee e le hanno messe ovviamente nel freezer a congelare, perché altrimenti adesso non si sarebbe potuto fare, e quindi erbe spontanee, pizza fritta di Gran Turco, quindi insomma tutto un procedimento anche per quello, e fagioli, si amalgama tutto e viene fuori una cosa molto molto buona, che al tempo era anche molto proteica, quindi aiutava per il lavoro nei campi, aiutava per i lavori difficili.
1: Che cosa meravigliosa.
0: Esatto, e ti permetteva di fare un solo pasto che andasse bene per tutta la giornata.
1: Prima edizione di questo nuovo premio che hai ideato, hai appunto premiato la grande showgirl televisiva Carmen Russo, che successivamente tra poco chiameremo al telefono. Raccontaci l'incontro con Carmen, poi successivamente ci ascoltiamo Tuca Tuca di Raffaella Carrà, perché Carmen la balla sempre, poi tra l'altro ha fatto anche un remix con Enzo Paolo Turchi. Qual è? Quando hai incontrato Carmen?
0: Io ho conosciuto Carmen un annetto e mezzo fa, al contempo in cui ho conosciuto Enzo, perché noi lo scorso anno abbiamo fatto già un incontro con Enzo Paolo. In verità conoscevo Enzo perché è venuto ospite a Ciao Maschio, il programma di cui sono autore, condotto da Nunzia e Girolamo il sabato pomeriggio su Rai.
1: Facciamo anche un saluto, esatto, alla mitica Nunzia. Ciao Nunzia.
0: E quindi conoscendo Enzo Paolo, conoscendo la sua storia, che è un mix tra avercela fatta, ma è un mix anche di drammi, di cose negative, e diciamo ho voluto conoscere successivamente anche Carmen, e da lì è nato questo rapporto. Sono stato da loro diverse volte a cena e devo dire che si respira un'atmosfera familiare. Mi ha sempre colpito molto anche questo, non dico scontro, ma questo pizzicarsi continuamente Enzo e Carmen in maniera simpatica che rende la coppia ancora più forte, la rende molto simpatica. E difatti il primo anno abbiamo invitato, si chiamava ancora questo format che facevo, Frammenti di Speranza, nell'anno giubilare. Quest'anno abbiamo voluto per la prima edizione del premio Limata Carmen Russo, e quindi è stato naturale invitare Carmen, anche perché poi è venuto anche Enzo, abbiamo creato, è stata una serata, dopo ce lo racconterà magari anche lei telefonicamente, è stata una serata nella quale ci siamo confrontati, abbiamo molto sorriso, perché poi Enzo è uno che prende la scena anche quando è in scena Carmen, e Carmen ovviamente brilla di luce propria, è fantastica, spettacolare, perché riesce sempre a portare nel proprio racconto le persone che sono in piazza. Noi sappiamo bene, a prescindere se facciamo radio o televisione, ma spesso il vero contatto col pubblico, così come il teatro, sono anche le piazze italiane.
1: Vero, e soprattutto i piccoli borghi.
0: Esatto.
1: I piccoli borghi. Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Sono qui in studio con Gabriele Di Marzo. Tra pochissimo chiameremo Carmen.

0: E lo sappiamo tutti, questa ha proprio segnato la storia della musica italiana, Tuca Tuca di Raffaella Carrà, che tra l'altro, come vi avevo già anticipato, la mitica grande showgirl televisiva Carmen Russo porta in giro appunto la grande Raffaella Carrà, che tra l'altro ha fatto proprio anche un remix di Tuca Tuca. Buon pomeriggio, carissima Carmen.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi. Che piacere sentire sempre Raffaella, guarda.
0: Come stai in questo momento? Dove ti trovi dal momento in cui fa caldissimo? Siamo in piena estate. Come stai passando questa estate italiana?
1: Ma guarda, io è un'estate un po' di su e giù, nel senso di viaggi, di serate, di spettacoli, di show e tutto. In questo momento, oggi è un giorno di relax e sono in mare.
0: Wow.
1: Nel mare proprio, sì. E sto vedendo un mare azzurro bellissimo, calmo, perché in serata si calma sempre il mare.
0: Ma in quale spiaggia proprio ti trovi?
1: Verso il Circeo.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Allora Carmen, io adesso metto anche un attimo in voce Gabriele, perché stavamo proprio parlando in questo momento del premio che hai ritirato ultimamente lì, visto che stiamo parlando oggi di borghi, di cucina, eccetera, eccetera. Ecco, com'è stato per te ricevere questo premio? Adesso ti faccio anche salutare Gabriele. Gabriele, saluta Carmen.
2: Ciao Carmen, buon pomeriggio.
1: Ciao Gabriele, un piacere sentirti. Senti, ma è stata una serata bellissima, molto familiare, molto all'insegna delle tradizioni, i regali che ho ricevuto, dai cesti con tutti i prodotti tipici della zona, un premio Limata bellissimo con un ulivo fatto tutto in ferro bello, un quadro meraviglioso, un'intervista che Gabriele ha cercato di mettermi in imbarazzo, ma non c'è riuscito. Ecco.
2: Ci abbiamo provato.
0: In che senso no. Hai cercato di mettere in imbarazzo?
1: No. Sai, le domande sono sempre così, un pochino. Si cerca sempre un qualcosa di stuzzichevole, ecco.
0: E qual è stata questa cosa più stuzzichevole che ti ha chiesto Gabriele? Raccontaci ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ma chiedilo a Gabriele, così se le ricorda lui di più le domande, perché io sento le domande e rispondo istintivamente e poi dopo le dimentico.
0: Gabriele, tu te lo ricordi questa domanda?
2: Non sono stato cattivo, assolutamente, dai, è stato molto simpatico, abbiamo creato più che altro una bella dinamica di coppia e dei giochini simpatici, soprattutto anche oggi parliamo di cucina, di borghi, anche sull'aspetto della cucina, e devo dire che Carmen è stata veramente molto simpatica, accompagnata anche da Enzo in questo, e hanno fatto vivere una dinamica familiare che io ho avuto il piacere e l'onore di vivere, che è veramente forte e sulla quale insomma loro penso abbiano anche delle idee per esportarla e portarla più in pubblico questa cosa a livello televisivo.
0: Immagino che appunto uno dei momenti proprio più emozionanti proprio della serata è stata proprio quando appunto Carmen, tu sei diventata mamma da poco, no? Quindi di conseguenza la nascita di questa bambina per te che tipo di emozione è stata? Perché comunque penso che è stata un'emozione gigante.
1: È stata un'emozione fortissima, una cosa che noi abbiamo cercato per 9 anni, quindi sai, gli anni passano e sempre a volte dici ma sarà l'ultima volta, e poi invece dice è andata male, vabbè allora riproviamo ancora, e ci eravamo ripromessi che l'ultima volta sarebbe stata l'ultima, invece ed è così è stato, perché poi la gravidanza è arrivata ed è stato bellissimo, ecco.
0: Che cosa,
1: bello perché Maria adesso ha 13 anni e ha fatto già le medie, ha fatto l'esame, la vedi crescere, ti vedi in fondo responsabile di una creatura che affronterà il mondo, e questo è una grande responsabilità e una grande gioia.
0: Tu sei considerata appunto una delle showgirl proprio simbolo della televisione italiana, hai fatto tantissimi programmi, hai fatto tantissime cose. Cosa consiglieresti appunto a tua figlia che magari un giorno ti potrà chiedere: mamma, io voglio far parte di questo mondo?
1: No, per adesso non me l'ha chiesto e da un lato sono anche felice, perché comunque lei ha la sua passione, che per il momento è il calcio, quindi lei gioca a calcio, ha fatto anche tanti altri sport, il tennis, suona la batteria, il pianoforte, insomma ha anche delle attitudini artistiche sicuramente. Però la ballerina, lei l'ha detto, l'avete fatto così bene voi due, che perché lo devo fare anch'io? E mi sembra una scelta intelligente. E poi io quello che posso consigliare ai giovani è quello di seguire la propria passione, perché la passione ti porta ad affrontare i sacrifici e ti porta ad avere dei risultati. Senza passione è meglio non far nulla.
0: Noi sappiamo che anche tu sei stata comunque anche autrice di due libri autobiografici, La mia nuda verità del 2009 e Completamente io, nei quali proprio racconti la tua vita e la carriera. Visto che comunque abbiamo tanti ascoltatori qui che magari anche non hanno letto il libro, dove si potrà ancora trovare il libro e soprattutto qualche chicca che racconti, spoilerci qualcosa che c'è contenuto in questo libro, su questa nuda verità?
1: Lo possono trovare su internet, è chiaro, perché in libreria adesso penso che non ci sia più, perché riguarda pubblicazioni di molti anni fa, ma il secondo libro, Completamente io, Desideravo essere chiamata mamma, è molto bello, perché racconto come è cambiata la vita con l'arrivo di Maria, quindi è molto bello. Il resto è una bella biografia con degli aneddoti, con delle cose divertenti, ma su internet lo possono trovare. Ma comunque, sai, oggi io sono felice perché ho tutti i follower, tutta la gente che mi segue e che mi segue tanto sui social e che segue anche la nostra quotidianità, la nostra vita, e questo per un artista è bellissimo.
0: Tu proprio durante l'esperienza di Drive In conosci appunto il ballerino coreografo Enzo Paolo Turchi, vi sposate nel 26 giugno del 1987 e ormai siete una delle coppie più longeve e amate dello spettacolo italiano. Ci puoi spoilerare il trucco? Cioè, di tutti questi anni insieme.
1: Lo devo scoprire ancora io il trucco. Ma sai, il trucco non c'è trucco. È che noi, la nostra relazione è nata all'insegna proprio del divertimento, del piacere. Era un'estate, io ero in tournée, lui aveva creato lo spettacolo col quale facevo le serate, nelle piazze, nei locali, era l'83. E quindi l'estate è complice per gli amori, però sono amori che possono essere effimeri, possono essere così, giusto per il piacere di trascorrere una bella estate. E invece poi ci siamo resi conto che la cosa è continuata, è andata avanti, abbiamo iniziato Drive In, e quindi noi diciamo che forse il nostro segreto è quello di vivere una vita intensa, privata, ma anche il lavoro insieme, che ci unisce, che ci dà motivo di confrontarci, che ci dà motivo anche di litigare a volte o di non pensare allo stesso modo. Quindi in questo modo poi il rapporto è sempre molto vivo.
0: Ci vuoi raccontare anche la tua esperienza, perché comunque tu non sei solo un volto televisivo italiano, ma hai raggiunto anche una grande popolarità all'estero, soprattutto in Spagna, dove all'epoca hai preso parte a programmi televisivi di successo come VIP Noce, per esempio.
1: Sì, questo è stato bello. Io da anni, ti parlo già di 30 anni fa, ma io spesso ero invitata nei programmi di varietà da José Luis Moreno. Sai, il ventriloquo che stava sempre con Pippo Baudo in televisione con il Corvo, e lui là è un grande produttore, era televisivo e faceva serate di varietà, e io ogni 15 giorni andavo con il balletto, con 20 ballerini, facevo la mia ospitata importante, e quindi già il pubblico incominciava a conoscermi. Poi mi conobbero a VIP Noce, era sempre un varietà, ma la cosa bella era che il conduttore un conduttore stile Fiorello, si presentava smoking con le scarpe da ginnastica, e quindi era avanti, e con lui abbiamo creato un bel rapporto. Io facevo il balletto con i miei ballerini italiani che portavo lì a Madrid. Il tutto doveva durare un mese, perché lui ogni mese cambiava la co-conduttrice, e invece ci sono rimasta per 6 mesi. Quindi questo è stato un grande successo, e da lì poi sono iniziati altri programmi come La Battaglia della Estrellas, che era la versione di Buona Domenica in diretta, quella che faceva Columbro Cuccarini, e io la facevo là con Bertino Sborne ed io. È un comico.
0: Ora, Carmen, ti vorrei chiedere invece, dal momento in cui appunto tu ancora porti in giro la musica e fai questo tributo meraviglioso dal 2022 a Raffaella Carrà, ci vuoi raccontare proprio il ricordo proprio che ti lega a questa grande artista?
1: Ma è un ricordo meraviglioso, perché diciamo io sono stata privilegiata, perché grazie a Enzo Paolo l'ho potuta conoscere e vedevo in lei uno sguardo più amichevole, più confidenziale quando mi invitava anche nei suoi programmi, e quindi questo mi metteva molto a mio agio, perché Raffaella aveva la grande qualità che lei trattava allo stesso modo, non so, il grande attore americano e la ragazza giovane agli inizi di una carriera. Questa era la sua grandezza, e lei fui molto felice, perché quando poi si è ufficializzata la nostra storia, Raffaella ha detto: caro Enzo Paolo, come lo faceva lei, no? Dice: finalmente hai trovato la donna giusta per te, e io sono molto felice, e si faceva le sue belle risate, perché Enzo Paolo fino a quel momento era un po' volava, ma era un bel farfallone, ecco.
0: Penultima...
1: E a Raffaella questo non piaceva. Lei tutti i suoi collaboratori li voleva fidanzati, li voleva stabilizzati, ecco.
0: Come penultima domanda, carissima, io ti chiederei, dal momento in cui hai fatto tantissimi proprio reality, dall'Isola dei Famosi a Tale Quale, Grande Fratello VIP, che tipo di esperienze sono state per te?
1: Sono state esperienze bellissime. Primo, perché mi hanno dato un'attualità che solo i reality ti possono dare, perché se ti chiamano dopo 30 anni, 40 anni di carriera, vuol dire che puoi dare ancora qualcosa, e quindi questo è bello. Ogni reality ha la sua caratteristica. L'Isola dei Famosi è bellissima perché ti permette di fare un percorso interiore fantastico, difficile ma bellissimo. Il Grande Fratello ti permette di conoscere nuove generazioni che nella tua vita normale non vedresti, non conosceresti, non avresti nulla a che farci. Invece, insomma, altri programmi Tale Quale, bello, Carlo Conti, un grande per imitare i personaggi, bellissimo. Tra l'altro, in una puntata del 3 ottobre, che poi è il giorno del mio compleanno, di 6 anni fa è successo, io imitai Raffaella a fare il tucca tucca, e mi fecero la sorpresa di farmi trovare Enzo Paolo in pista. Alla fine di tutto ci fu una telefonata in diretta di Raffaella, e questo è stato il clou proprio. Perché poi Raffaella non era molto non era sua abitudine telefonare e intervenire nei programmi, e invece con quello mi fece veramente una donna felice, ed era il mio compleanno, un bel regalo.
0: Ritorniamo adesso al premio del 1 agosto. Come ti sei sentita, visto che magari adesso ci sarà qualche ascoltatore che si è connesso in questo momento, sono le 16:40, e soprattutto se ci vuoi raccontare dal tuo punto di vista quando hai incontrato Gabriele, perché prima Gabriele ci ha raccontato il suo, ecco, noi vogliamo sapere adesso il tuo.
1: Ma io Gabriele lo conoscevo perché abbiamo fatto anche altri programmi, sono stata ospite da Nunzia di Girolamo, cioè, in certi programmi, poi anche Enzo, c'è un bel rapporto. Lui come conduttore di questo premio, presentatore, titolare del primo, perché poi è stata una sua idea, ed è bello perché le origini devono essere sempre presenti nella nostra vita. E mi sono sentita lusingata, ovvio, bello, lusingata perché quando tu hai da raccontare la tua vita significa che hai lasciato sempre un bel messaggio, e Gabriele in questo è maestro a farti presentare la tua vita con le domande.
0: Grazie Carmen. Carmen, allora ultima domanda: dove possiamo vederti ultimamente, cosa farai, dove sarai? Perché
1: ma
0: sappiamo,
1: guarda,
0: che sei
1: dico,
0: comunque
1: domani
0: in tour.
1: Sera ho una serata, pensa, a Formello col mio show in piazza, e apro una serie di eventi di serate show del comune, e io abito a Formello, quindi è un bel, è una bella cosa, sono felice. Il giorno dopo sono in quel di Frosinone, poi dopo due giorni sono a Modena nella provincia, adesso il paese non mi ricordo bene, però sono sempre
0: in giro,
1: sì. Noi... E poi magari un giorno ti venga a trovare in studio.
0: Magari, noi siamo onorati se vieni qui in studio, nel metastudio di Via Asiago. Noi ringraziamo a Carmen Russo per essere stata qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Carissima Carmen, facci un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Gli ascoltatori carissimi, siete come posso dirvi, sono felice di aver trascorso con voi questa mezz'oretta, seguite sempre la radio, che è una cosa, è una bella compagnia, e naturalmente fatevi sentire e seguitemi anche sui social, così se c'è qualche domanda rispondo anche lì.
0: grazie Carmen, grazie.
1: Ciao Gabriele.
3: Ciao.
0: Gabriele anche ti ha salutato. Saluta Gabri.
2: Sì,
0: saluta.
2: Sì. Ciao Carmen.
1: Sì, ho sentito.
0: Allora, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a rimanere qui connessi perché la nostra puntata è ancora lunga. Continueremo fino alle ore 18. Noi prima ci ascoltiamo un'altra canzone della mitica Raffaella Carrà e poi ritorniamo sempre qui insieme a Gabriele Di Marzo. A tra poco.

0: Eh sì, eh sì. Se ha problemi, ne troviamo uno più bello, diceva la mitica e grande Raffaella Carrà. Questa era Tanti auguri, un brano del 1978, veramente super super famoso. E come facciamo a non ricordare questo brano che ha segnato intere generazioni, ma non solo, anche la mia, che io sono, ho 33 anni, quindi diciamo che non è che sono tanto vecchia, però... Però vi faccio un piccolo riassunto per coloro i quali si sono collegati adesso, che sono le 16:47:42 secondi. Abbiamo avuto un collegamento telefonico la showgirl Carmen Russo e abbiamo qui in studio l'autore televisivo radiofonico, divulgatore culturale Gabriele Di Marzo, che adesso vi rifaccio salutare. Buon pomeriggio Gabriele.
1: Buon pomeriggio ancora una volta.
0: Allora, stavamo parlando, no, di tante cosine, soprattutto anche, no, di quello che hai fatto tu ultimamente. Però, visto, ci dobbiamo ricollegare a quello che aveva detto Carmen.
1: Sì.
0: Questo premio, che comunque è il premio Limata, che hai ideato tu. Cioè, come l'hai ideato e raccontaci proprio perché anche hai voluto ideare questo premio.
1: Allora, il premio Limata nasce in verità, come sempre, dal dialogo e dal confronto con quello che è diventato poi un caro amico, che è il parroco di San Lorenzo Maggiore, Don Leucio Cutillo, perché noi già nell'anno precedente avevamo fatto una serie di incontri, che è Frammenti di Speranza, e quindi volevamo lasciare questa serata, che solitamente facciamo il primo o il 2 agosto, con diciamo un'inquadratura un po' più specifica rispetto a un segno del territorio, nel senso che volevamo fare qualcosa di particolare e quindi lasciare un premio al comune di San Lorenzo Maggiore, e abbiamo ideato per l'appunto il premio Limata, che in verità il nome Limata è il vecchio San Lorenzo Maggiore.
0: Questo io volevo sapere, perché Limata, adesso finalmente lo sappiamo.
1: Esatto, e dopo Limata c'è anche il sottotitolo, che è molto importante, che spiega anche il perché del premio. Dalle radici nasce il futuro, perché
0: vero.
1: Limata era il territorio precedente rispetto a quello che è San Lorenzo Maggiore, come se fosse un po' più in pianura. Poi San Lorenzo Maggiore, per una serie di motivi, si è spostato più in collina, ovviamente perché durante il Medioevo, per evitare attacchi, per evitare, come dire, problemi che potessero ledere l'esistenza stessa di una comunità, si è arroccato, e quindi il centro storico poi è nato più su una collinetta. Ma il borgo iniziale, questo castello, questa era un po' più in pianura rispetto all'attuale San Lorenzo Maggiore, ed era appunto, per l'appunto, Limata. Quindi abbiamo voluto riscoprire un territorio, attenzione, che esiste ancora. Ovviamente ci sono solo dei ruderi, territorio oggi abbandonato, però proprio da quel territorio noi possiamo comunque far sì che possa nascere qualcosa di concreto. Allora abbiamo ragionato diverse volte e diverse settimane rispetto a quello che poteva essere il nome del premio, perché legarlo al premio San Lorenzo Maggiore era, diciamo, normale ma anche banale.
0: Certo.
1: Quindi, oggi nell'era della comunicazione, trovare una parola specifica, e l'abbiamo trovata in Limata, è funzionale anche dal punto di vista comunicativo. E poi in Limata, che sono solo 6 lettere, c'è un racconto così ampio, così grande, che noi, l'ho detto già anche al presidente della Proloco, che è, diciamo, l'associazione che si occupa ovviamente anche della tutela e della valorizzazione del territorio, dovremmo fare anche nel corso dell'anno degli eventi che sono propedeutici al premio Limata. E quindi il premio è nato in buona sostanza e spero possa crescere ancora di più. La cosa che mi ha fatto piacere è che anche la regione Campania ha già dato il suo ok e ci ha dato anche una mano dal punto di vista economico, cosa che non guasta, e ci darà sicuramente, credo, anche il patrocinio per la prossima edizione, che sarà ad agosto 2027.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, adesso se siete in auto, ci state ascoltando sicuramente in DAB, inviateci i vostri messaggi. Qual è il borgo vostro preferito? Qual è il piatto tradizionale del vostro borgo, del vostro paese o della vostra regione? O Ora ci ascoltiamo un messaggio vocale da una nostra ascoltatrice.
2: Un saluto alla bellissima e simpaticissima, bravissima Carmen Russo. Io adoro questa donna, bellissima, una donna che non ha avuto mai bisogno di dei bisturi, una bellezza travolgente, dove diciamo noi donne, noi ragazze all'epoca eravamo tutte, diciamo, la invidiavamo dalle forme superbe, bellissima. Un saluto affettuoso a Carmen Russo e tanta vita.
0: Grazie, grazie. Carmen sicuramente sarà contenta di questo messaggio. Gabri, adesso ti faccio io una domanda, sì. E poi dopo ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo. Qual è proprio il tuo piatto preferito estivo e il borgo più bello che hai mai visto, a parte il tuo, in Italia?
1: Il borgo più bello a parte il mio, qual è? Spello in Umbria.
0: Dove si trova in Umbria?
1: Spello in Umbria è un borgo meraviglioso, pieno di fiori, questi vicoli completamente ristrutturati oggi, anche un po' vissuto, devo dire, rispetto agli anni scorsi. È un borgo da visitare. Con il caldo, diciamo, non è che lo consiglio molto, perché ci sono temperature abbastanza alte, ma Spello in Umbria è veramente uno, secondo me, dei borghi più belli d'Italia. E poi voglio fare un focus su un altro borgo, non per essere campanilista, escludendo ovviamente San Lorenzo Maggiore, che per me è il zero della classifica, prima del numero uno. C'è un altro borgo, Cusano Mutri, che è sempre in provincia di Benevento, completamente immerso in questa montagna, è qualcosa di speciale e favoloso, e hanno fatto e fanno sempre delle grandi iniziative. Considera che un borgo di 3.000 e forse 800 abitanti.
0: Wow, quindi molto, molto, cioè è grande allora come borgo, perché come, sì, 3.000 abitanti.
1: Sì, considera che San Lorenzo è 1.800, un borgo di oltre 3.000 abitanti, che ogni anno accoglie da metà settembre fino a fine ottobre, per la Sagra dei Funghi, oltre 300.000 persone. Quindi è, wow, una cosa che, diciamo, anche a livello organizzativo ne vale molto la pena andare, e stanno facendo un grande lavoro. E quindi, per essere un po' campanilista, ovviamente Spello, San Lorenzo Maggiore, dicevo, l'anno zero, Spello e anche Cusano Mutri in provincia di Benevento.
0: Avete ascoltato tutti i borghi preferiti di Gabriele Di Marzo.
1: Manca il piatto, forse.
0: Ah, esatto, il piatto. Carissimi ascoltatori, inviateci voi il vostro borgo preferito e anche il vostro piatto preferito. Il tuo piatto preferito, Gabriele?
1: Allora,
0: estivo
1: non è, diciamo, leggero, però vi consiglio i peperoni ripieni.
0: Wow!
1: No, ma... ti ripeto, non è leggero, quindi con le temperature alte non so, però è uno dei miei piatti preferiti. Ovviamente non dico la banale pizza, perché questa non è estiva, è durante tutto l'anno che possiamo,
0: certo,
1: mangiarle, però essendo stagione di peperoni adesso per un mesetto circa ancora, peperone ripieno è qualcosa di speciale.
0: Il mio piatto preferito estivo è l'insalata proprio di riso, fresca, bella.
1: Pensavo dicessi l'insalata, già stavo quasi
0: andando. L'insalata di riso, però non mi piacciono. Come si chiamano quelle cosine che ci mettono di dentro?
1: Il condiriso.
0: Esatto, non mi piace, io ci voglio solo la maionese, il tonno e il pomodoro, semplicissimo.
1: Pure mia madre la faceva così quando noi andavamo al mare.
0: Sì?
1: Quando ero piccolino andavamo col bus, questa è una bella cosa, perché c'era praticamente metà paese che prendeva questo bus e ti permetteva di andare in Molise, quindi Campomarino, Termoli, San Salvo, quelle zone lì, che per noi è la zona un po' più, essendo area interna, più facilmente raggiungibile, con un'oretta e mezza, e faceva questa insalata di riso solo con pomodoro, metteva il mais, metteva il tonno e la maionese.
0: Wow! Allora dopo magari, chissà, ce la mangeremo dopo la puntata insieme con Gabriele. Allora noi ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. A tra poco.
3: Sanremo, ottavo festival della canzone italiana. 1 febbraio, serata finale. Radio ed Eurovisione.
4: Prima classificata, nel blu dipinto di blu.

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

E come fa? Volare. È meravigliosa questa canzone. Tare. Oh, oh, oh, oh. Nel blu.

0: Diablo, felice di stare lassù. Questa era Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, un brano meraviglioso 1958, vincitore del Festival di Sanremo e anche proprio una delle prime canzoni a partecipare all'Eurovision Song Contest, nonché vincitore di 2 Grammy Awards. Siamo sempre qui sui microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, e sono qui nel metastudio di Via Siago, che ormai per noi è come se siamo al mare, perché Gabri, è vero, c'è azzurro questo studio?
1: Azzurro c'è, ti posso dire, è quasi più azzurro. Io sono stato un mesetto fa in Polinesia Francese, quasi più azzurro della Polinesia Francese.
0: Wow, che bel complimento che ha fatto al nostro metastudio di Via Asiago. Allora, abbiamo parlato del premio che hai ideato, abbiamo parlato di tante cosine, soprattutto ci hai anche dichiarato il tuo borgo preferito, che era?
1: Spello in Umbria, ovviamente punto zero San Lorenzo Maggiore, Spello e Cusano Mutri in provincia di Benevento, per essere un po' campanilisti.
0: E poi ci hai anche raccontato il tuo proprio piatto estivo preferito.
1: Leggero, direi che sono peperoni ripieni, leggero leggero.
0: Facciamo un passo indietro. Allora, carissimi ascoltatori, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Ne leggiamo uno. Complimenti per la bellissima trasmissione radiofonica. Ciao Carmela. Per me il mio piatto preferito è la carbonara. Saluti Marco da Roma. E la carbonara, diciamo che è buona come piatto. Ti piace a te la carbonara?
1: La carbonara mi piace, ovviamente cozza un po' con la mia linea, perché la carbonara è carboidrato, pesante proprio.
0: Pesante.
1: Io questo amico, che siamo stati a pranzo una settimana scorsa a proposito dei carbonara, io ho preso un po' di carne, insomma una cosa leggera circa. Lui ha detto no, una carbonara doppia. Con 45 gradi non so come abbia fatto, però c'è gente che resiste.
0: Ma tu nella carbonara ci metti la panna?
1: Non scherziamo, non bestemmiamo a quest'ora del pomeriggio.
0: Tu lo sai che ogni tanto io metto la panna nella carbonara?
1: No.
0: Sì, mi piace tantissimo la panna nella carbonara, anche se poi Totti diceva mettiamoci anche un po' di cacao.
1: Esatto, allora dove c'è gusto non c'è perdenza, ovviamente, si dice da me, però credo che ci siano alcune cose un po' come l'Ave Maria vadano fatte, insomma come la liturgia della messa, no? Vanno fatte così come...
0: Certo.
1: E credo che la carbonara sia una di queste. Noi abbiamo spesso dibattuto, spesso gli inglesi o gli americani giocano sia sul bacon sia sulla panna, però la carbonara ha la sua identità e credo, poi si può fare come, attenzione, come uno vuole, però la vera carbonara ha gusto in quel modo, così come la facciamo noi, classica.
0: Ecco, carissimi ascoltatori, inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Nella carbonara voi mettete la panna un po' come la follia, la folle di Carmela De Rosa, che ogni tanto io metto la panna nella carbonara? Ci ascoltiamo un messaggio vocale da una nostra ascoltatrice, che è proprio affezionata.
2: Vorrei aggiungere anche il piatto tipico di Rose, i macaroni a fuseggio. Sarebbero una pasta fatta a mano, tirata su con il ferretto, e insomma sono fatti ad uno buonissima, ed è un piatto tipico nostro. Poi ci sono i pettoletti, ci sono un sacco di cose che insomma potrei fare un elenco, però quello che diciamo è proprio tipico è questo qua, perché insomma viene fatto a mano e viene poi condito con la carne di maiale, con la salsiccia, buonissime sono.
0: I maccheroni, tu hai mai assaggiato i maccheroni calabresi?
1: Sinceramente no, però mi offro, stavo pensando in questo momento, mi posso offrire come cavia per assaggiare, quindi se fanno arrivare una pietanza qui a Via Siago, noi siamo anche in quest'ora, possiamo...
0: Oppure possiamo anche optare magari l'anno prossimo di fare una
1: a cena con il sapore della Calabria.
0: Esatto, lì in Calabria. Allora, Gabriele, io adesso ti voglio fare questa domanda. Il tuo dialetto com'è? Cioè, ce la dici una frase in dialetto? Poi dico io il mio dialetto.
1: Adesso mi devo trasformare, perché io quando vengo a Roma cerco,
0: diciamo, di togliere la cadenza.
1: Esatto. No,
0: e
1: no, la cadenza rimane, perché me lo diceva ieri una persona, fai un po' di dizione.
0: Ma perché dobbiamo fare dizione?
1: Forse no. Quindi io ho detto la dizione è identità, il dialetto è identità, e quindi
0: la cadenza è identità. Io quando ho intervistato Rubini, Sergio, che io proprio ho detto: guarda, a me sfottono ogni tanto, mi dicono che si sente troppo latti calabrese la mia cadenza, mi fa: devi essere fiera perché questa è la tua identità. Ce la fai ascoltare una frase nel tuo dialetto?
1: Che potrei
0: una
1: dire?
0: Frase, una qualsiasi cosa, tipo: oggi vado al mare e poi faccio questo.
1: Oggi vado al mare.
0: Che bello.
1: Questo è.
0: Oggi vado al mare. No, ripeti, non si
1: oggi,
0: è sentito.
1: Allora, così: oggi vado al mare e stasera mi mangia la carbonara.
0: Azzo, che bel dialetto particolare. Invece
1: si considera che non è un napoletano, ovviamente, anche se fuori dalla regione Campania lo scambiano spesso per, cioè, genericamente sei napoletano, ovviamente, perché non hanno l'orecchio abituato. Però, essendo aree interne, è molto simile al dialetto di Isernia, ad esempio, quindi al molisano, perché noi siamo vicini al Molise, confiniamo. Il mio paese sarà, penso, 25 minuti dal primo comune del Molise, e quindi è un mix tra Campania e Molise. Devo dire la verità, il dialetto che a me affascina molto è quello di Avellino.
0: La sai dire una frase nel dialetto di Avellino?
1: Quillo, invece di dire quello, dicono quillo. Diciamo, usano questi termini
0: che
1: a livello sonoro mi affascinano molto.
0: Allora, invece, io sono calabrese, nella Calabria ci sono tantissimi dialetti, perché ogni parte della Calabria ha un dialetto diverso, però ti dico una parola in dialetto calabrese del mio paese, ti faccio sentire la differenza sempre di un altro dialetto calabrese di un altro paese. Per esempio, uccello, per esempio, sì, in dialetto rosetano si dice aciaggio. Nel dialetto sempre della Calabria, di Bisignano, cilluzzo. Ti piace questo dialetto un po'?
1: Sì, ma questa è la forza dell'Italia in generale, no? Il fatto che a distanza di 2 chilometri ci sia questa, magari anche di 2 chilometri, 1 chilometro da un comune all'altro, ci sia questa differenza sonora di parole, anche di significati, e di parole che esistono solo in alcuni borghi, che magari vai nel borgo accanto per l'appunto e non significa nulla.
0: Allora, carissimi ascoltatori, mandateci i vostri messaggi audio e fateci ascoltare il vostro dialetto al 334 60 45 640. Noi ci ascoltiamo un brano meraviglioso di Lucio Dalla, L'ultima luna, e dopo ritorniamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. A tra poco.

0: L'ultima luna di Lucio Dalla, una canzone veramente meravigliosa che poi, tra l'altro, vi dico già che praticamente venerdì avremo in collegamento telefonico appunto Andrea Faccani, il presidente della Fondazione Dalla, nonché cugino di primo grado di Lucio Dalla, nonché appunto l'unico erede insieme appunto a Daniele Calderini della Pressing Line, la storica etichetta discografica di Lucio Dalla. Però noi siamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Oggi è una puntata dove stiamo parlando di borghi, sapori, spiagge italiane. Qui con me nel metastudio di Via Siago l'autore televisivo, nonché anche radiofonico, nonché anche grande divulgatore italiano, Gabriele Di Marzo. Ciao Gabriele, siamo sempre qui.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Stavamo parlando appunto del nostro piatto preferito, poi abbiamo anche un po' scherzato con i nostri dialetti, però io so che tu hai proprio un proverbio, no, dialettale, che si ricollega anche in qualche modo alla cucina.
1: Ho un proverbio di San Lorenzo Maggiore,
0: sì,
1: legato alla cucina, è ogni cucchiara sa quel che arvota. Vediamo se indovini che cosa significa.
0: Ripetilo.
1: Ogni cucchiara sa quel che arvota.
0: Ogni cucchiaia sa quello che sta girando.
1: Brava.
0: Ok. Che,
1: però la cucchiara è, come dire, un pezzo.
0: C'è una metafora, no, in questa cosa.
1: Esatto, c'è una metafora. Ovviamente a prima chitto riguarda l'aspetto culinario, ovviamente, perché è girare qualcosa in una pentola, più
0: certo,
1: che altro. Però poi significa anche ognuno sa delle proprie forze, sa cosa ha dentro, sa che cosa ha come possibilità di fare. Potrebbe essere anche questa formula qua. Quindi in poche parole c'è tanto.
0: Allora, ora però, io voglio farvi conoscere, perché vi ho presentato Gabriele, sapete adesso chi è, ci ha raccontato anche, no, le ultime cose che ha fatto, il suo premio ideato Limata, ci ha spiegato anche perché si chiama Limata, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato prima anche con Carmen Russo, che è stata premiata, però io vorrei fare un passo indietro, perché Gabriele, appunto, è un autore televisivo di tantissimi programmi anche televisivi e radiofonici. Gabri, ti ricordi il giorno proprio in cui hai messo per la prima volta con il tuo piede o con il tuo naso in Rai? Ti ricordi questo giorno?
1: Sì, diciamo, da autore c'ero già stato prima, perché seguivo a livello comunicativo Nunzia De Girolamo, quindi lei faceva ancora politica e quindi veniva invitata in diversi programmi. Però da autore il primo giorno con Ciao Maschio, febbraio 2021.
0: Wow!
1: Da autore allora era ancora collaboratore, però diciamo, quella è stata la prima volta. E poi oggi abbiamo parlato molto di Raffaella Carrà, la prima volta che diciamo sono stata biateulata. Nei primi giorni purtroppo è mancata Raffaella Carrà e la macchina con il feretro di Raffaella ha fatto il giro della piazzetta di Via Teulada. Io ero lì, ero arrivato appena da una settimana nella storica sede di Via Teulada, perché facevo estate in diretta, ovvero la versione estiva di Vita in diretta, ed era per l'appunto nel luglio 2021.
0: Wow, che poi adesso lì a Via Teulada possiamo ammirare un murales meraviglioso dedicato.
1: Esatto, che è diventato centro produzione televisiva Raffaella Carrà.
0: Esatto, sì, che poi tra l'altro io lo racconto sempre, Raffaella quando entrava a Via Teulada aveva un suo rito, entrava dalla porta principale, sbatteva la mano al panel, che appunto ora prima c'erano le indicazioni, oggi invece troviamo proprio il panel centro produzioni Raffaella Carrà, lei girava l'angolo prima di prendere l'ascensore, sbatteva nuovamente la mano alle indicazioni, prendeva l'ascensore, saliva prima in ufficio, poi riprendeva l'ascensore, riscendeva e andava in studio dove attualmente gira sempre la Caterina Balivo, però era proprio il suo studio. Ecco, qual è stato proprio il programma proprio più bello con cui hai lavorato e che hai avuto l'onore di fare l'autore, perché fare l'autore per la Rai è un onore.
1: È un onore, una fortuna, e il programma ovviamente del cuore è il primo, non può che essere,
0: certo,
1: Ciao Maschio,
0: Ciao Maschio.
1: Per una questione affettiva nei confronti di Nunzia, nei confronti poi di Annalisa Montaldo, che è stato sempre il capo progetto del programma.
0: Li salutiamo.
1: E quello è il programma del cuore. ovviamente tutti gli altri programmi che ho fatto, da Domenica In per due stagioni, a Storie Italiane che faccio da 3 anni, ad altri, La Fisica e l'Amore con Vincenzo Schettini, insomma, diverse altre, Stare in Diretta che ho fatto per 5 stagioni, Uno Mattina News che sto facendo adesso, tutti gli altri vanno a comporre un bagaglio che è in aggiornamento giorno dopo giorno. Il mestiere dell'autore è quel mestiere che ti permette di imparare sempre fino all'ultimo giorno.
0: Però sicuramente i nostri ascoltatori, che sono molto curiosi, ma non solo, non sono solo loro curiosi, sono io che sono anche super curiosa, ci vuoi raccontare qualche fuori onda, qualche fuoriscena di questi... Spoilerci qualcosa, è successo sicuramente qualcosa di simpatico, di unico, tra qualche fuori onda, immagino la Mara Venier, che Mara Venier è una persona molto particolare, anche molto bacchettona, cioè nel senso Mara Venier è una completista, è una persona molto precisa, è anche una persona proprio che ti insegna, che ha tanto anche da raccontare.
1: Mara è anche direttrice artistica per certi versi, nel senso che non fa solo la conduzione, ma immagina tutto il prodotto visto dalla persona a casa, e quindi per questo ha massima attenzione rispetto al video, rispetto alla foto, che poi tutto materiale che va a corredare una diretta televisiva e un programma televisivo. E sicuramente con Mara sono stati 2 anni, con tutta la squadra di Domenica In, per me è stata una grande crescita. Fare Domenica In, che è uno dei programmi storici di questa azienda, è come fare un master accelerato,
0: esatto.
1: Cioè fare 10 anni di altri programmi. Domenica In è un po' fuori contesto, nel senso che è fuori, diciamo, fuori campionato.
0: Certo, perché... ma poi è proprio uno dei programmi proprio più storici, no?
1: Esatto.
0: Insieme al Festival di Sanremo, che poi,
1: esatto.
0: No? Ecco. Visto che tu hai ormai comunque un'esperienza rodata come autore, poi tra l'altro anche proprio nell'ultimo San Marino Song Contest noi ci siamo anche incontrati lì,
1: sì.
0: Eravamo lì a San Marino e sei stato anche autore del San Marino Song Contest. Prima di ascoltarci un'altra canzone, che è la tua canzone preferita di Pierangelo Bertoli, A Muso Duro, lasciamo adesso un po' con la suspense ai nostri ascoltatori. Faresti Sanremo come autore?
1: Lo diciamo dopo.
0: Sì.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: anche alla vostra sinistra televisiva. Ciao Gabriele.
1: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Questo brano meraviglioso di un grande cantautore, Pierangelo Bertoli.
0: Ma perché la tua canzone preferita? Perché in qualche modo la vita va affrontata sempre a muso duro?
1: Perché credo che le canzoni preferite, così come i film, siano quelle che poi, quando le ascolti, ti attraverso un brivido speciale. E a muso duro mi fa questo effetto, quindi non saprei dirti. Ovviamente è un po' l'immagine anche di Pierangelo che era sulla sedia a rotelle, cantata da lui ancora più forza questo brano, queste parole scritte e poi cantate. E quindi a muso duro è semplicemente il mio brano.
0: Allora, i nostri ascoltatori sono ancora in suspense per l'ultima domanda che io ti ho fatto. Pensavi che io mi ero dimenticata?
1: Io mi ero dimenticato.
0: E io no, perché io non mi dimentico mai. Allora, ce l'hai questo sogno? Perché comunque ormai sei rodato, hai tantissima esperienza in Rai come autore, e quindi magari chissà se adesso ci starà ascoltando anche Stefano De Martino, che io ho avuto anche l'onore e il piacere di conoscere quando feci il Maurizio Costanzo, ho avuto anche proprio l'onore di ballare insieme a lui. Chissà se Stefano ci sta ascoltando, che tra l'altro abita proprio qui vicino, Stefano, a Via Slavia. Ecco, hai questo sogno, magari chissà Stefano ti chiama.
1: No, non ci, ricorda che non ci si propone mai come autore.
0: Lo so perché porta un po' sfiga, però io sono
1: fuori dagli
0: folle,
1: schemi.
0: Esatto, quindi hai questo sogno, almeno il sogno, non la speranza che Stefano ti chiami, però proprio il sogno di fare l'autore televisivo per Festival di Sanremo.
1: Forse quello è un sogno generale di chi arriva in Rai. Il Festival di Sanremo è il top della programmazione di questa azienda, quindi sicuramente sì. Però devo dire che sono già molto contento rispetto a quello che faccio in televisione, quindi c'è questa volontà eventuale di farlo, però insomma non è che pendiamo proprio da questo.
0: Però c'è un...
1: serve tempo per tutto, credo che servano ancora anni di formazione. Il Festival di Sanremo, dicevo prima, è una cosa molto seguita e sono occhi molto interessati al festival, quindi serve una costruzione, una formazione molto più ampia anche dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista dello show, e credo che a me personalmente servano un po' di anni ancora di esperienza per poi fare il meglio eventualmente in quella circostanza, in quell'ambiente. Quindi in bocca al lupo a chi avrà questo compito così difficile in questi anni, perché comunque negli ultimi anni, diciamo, il festival negli ultimi 6-7 anni ha avuto una grande risonanza, è in forte crescita. Questo per l'ottimo lavoro, va detto, di Amadeus Fiorello, proseguito da Carlo Conti, e sono certa che per la sua spontaneità, per lo studio, per la dedizione, anche Stefano De Martino possa fare molto molto bene. Oggi, notizia di oggi, sono stati dei cambi anche rispetto a Sanremo Giovani, quindi
0: esatto,
1: il solo vincitore arriverà sul palco dell'Ariston, cosa che io, dico la verità, da telespettatore gradisco molto.
0: Quindi diciamo che non c'è questo nuovo modo adesso, no? Spieghiamo, perché prima come funzionava? Spiega all'ascoltatore, funzionava in modo diverso.
1: Una serata a dicembre fatta sempre su Rai 1, e arrivavano in finalissima, diciamo, sul palco di Sanremo, quattro, se non mi ricordo, diciamo, giovani, e poi dopo...
0: c'era Sanremo Giovani, esatto, che veniva fatto in tre serate diverse, poi Aria Sanremo a parte, poi, esatto, il vincitore di Aria Sanremo poteva arrivare poi all'Ariston. Invece quest'anno hanno totalmente cambiato il tutto. Quindi secondo te non c'è anche una sorta, anche un po' di modo che hanno dato meno la possibilità magari proprio agli emergenti? Perché comunque poi alla fine chi vince Sanremo Giovani arriva poi sul palco dell'Ariston da big, non da giovane.
1: Sì, però considera che oggi noi viviamo l'epoca dei social in maniera molto forte, che diciamo, vale questo per gli stream, per la musica, TikTok, insomma tutte le piattaforme, e consideriamo che spesso già da quella piattaforma viene fuori un giovane o una ragazza che poi calca il palco di Sanremo senza neanche passare per Sanremo Giovani.
0: Esatto.
1: Quindi diciamo che è completamente diverso. Prima Sanremo Giovani era l'unica porta di accesso, oggi invece ci sono tante altre porte di accesso per accedere, per l'appunto, e calcare il palco dell'Ariston.
0: Tu da autore cosa pensi attualmente dei vari artisti in generale, dal cinema alla musica? Mi riferisco soprattutto a questi due campi, perché magari il teatro è un ambiente ancora che si discosta. Cosa pensi che ultimamente queste gavette vengono fatte più a livello proprio digitale rispetto a una gavetta reale che magari hai fatto tu?
1: Lo dicevamo l'altra sera al premio Limata con Carmen e Enzo, due persone che oggettivamente credo la gavetta l'abbiano fatta, ovviamente. Il rischio del successo effimero c'è, non dobbiamo nasconderlo, però loro mi facevano questa obiezione rispetto a quello che era il ruolo anche dell'autore o di persone che andavano in giro in Italia a vedere gli spettacoli per poi tirar fuori dei talenti. Oggi, dicevo prima, abbiamo delle piattaforme social di condivisione di contenuti, quindi content creator, che comunque si hanno la possibilità di farsi vedere in quel modo lì. Ovviamente c'è una distinzione da fare: spesso non quello che funziona registrato e premontato funziona in diretta.
0: Esatto.
1: Perché sono due cose completamente diverse. Noi tendiamo, anche a livello televisivo, a portare il mondo social in televisione pensando che il seguito social 2, 3, 4, 5 milioni possa riversarsi sulla televisione.
0: Ma non è
1: questo
0: così.
1: Spesso può essere un errore, perché il linguaggio del pubblico dei 5 milioni, dei 4 milioni che segue un personaggio è molto più veloce, e soprattutto vedono il personaggio che funziona in quel settore specifico con quel linguaggio specifico. In televisione non puoi sempre, come dire, sovrapporre il linguaggio social al linguaggio televisivo, perché il linguaggio televisivo è evidentemente diverso, a tempi diversi, e quindi quando poi il telespettatore viene, il fan di un certo personaggio viene in televisione, si trova spiazzato perché non ritrova più il personaggio come siccome l'hai visto sui social.
0: Esatto. Io diciamo che sono un po' critica su questo argomento, perché comunque vedo tanta gente che magari arriva a determinate cose senza aver fatto una gavetta reale, ma soprattutto mediante questi video sempre social. Tu cosa pensi proprio dello spazio digitale? Tu come lo vivi questo spazio?
1: Allora, per me lo spazio digitale ovviamente è uno spazio di libertà. Considera che anche molte attività commerciali oggi, partendo da ricordo durante il periodo del Covid, no? Personaggi che sono partiti da lì e hanno creato dei piccoli imperi, o comunque hanno svoltato la propria vita anche a livello economico. Quindi rispetto a quello mi fa molto piacere, perché è uno spazio di libertà, uno spazio
0: democratico,
1: esatto.
0: Democratico,
1: la parola che stavo per dire. Però al contempo bisogna valutare e pesare bene quello che noi vediamo, perché ripeto, il registrato, se tu per fare un reel di un minuto impieghi 3 ore e poi dopo lo monti e lo rimonti, più o meno montati in quel modo là funzioniamo quasi tutti. Ovviamente c'è l'idea centrale che è forte, questo, su questo nessun dubbio, ma ripeto, la realtà delle volte è diversa rispetto a quello che noi vediamo, e spesso alcuni sono molto più effimeri, hanno meno sostanza rispetto a quello che appare. E quindi il consiglio che do a me stesso, ma anche ai colleghi, a tutti che diciamo cercano di portare in televisione il mondo social, è quello di fare una valutazione attenta e ben oculata rispetto a quello che vediamo.
0: Ci sono arrivati tantissimi messaggi vocali dai nostri ascoltatori, sicuramente ci faranno ascoltare i loro dialetti. Vediamo.
2: Carmela, buonasera, ti dico un piatto tipico calabrese: gnocchi di patate, che in bisignanese si dice cavatielli i patate.
0: Buono, hai mai assaggiato questi cavatielli? Come ha detto
1: sono,
0: la...
1: sono cicatielli.
0: No.
1: Da me ci sono i cicatielli.
0: Ecco, che... quindi si da te i gnocchi sono.
1: No, non sono gnocchi i cicatielli, perché non ci sono le patate dentro.
0: Ok, sto cicatiello che cos'è nella tua lingua?
1: Cicatiello è farina, uova, acqua e un tipo di pasta che faceva sempre mia nonna.
0: Che bello, che bello.
1: Lo fa l'altra mia nonna ancora in vita. E un piatto tipico della domenica, cicatiello con carne di capra, che è un altro piatto tipico del mio territorio.
0: Salutiamo anche la nonna Lisetta, appunto, che fa sempre, si chiama così, usciusciello.
1: Che cos'è?
0: E praticamente sono dei pomodori sciolti all'interno delle uova che poi si sbattono. È sempre un piatto tipico calabrese, si chiama usciusciello. Facciamo un saluto a nonna Lisetta che lo fa sempre. Un altro audio da un'altra ascoltatrice, sentiamo.
3: Noi a Rose diciamo ogni cucchiaio sa chi lo caremenia. Il senso è sempre quello.
0: Ti ha risposto un'ascoltatrice rispetto al tuo proverbio, che era nella tua, nel tuo dialetto era?
1: Ogni cucchiara sa quello che arrabota, diciamo, quello che mischia.
0: Ed è più o meno
1: lo stesso, tanto il senso è lo stesso, poi dopo cambia ovviamente diciamo come viene detto in base al dialetto.
0: Ascoltiamo un altro messaggio vocale.
2: Carmela, buonasera. Siamo dalla Calabria e ti dico un piatto tipico calabrese, usciusciello, che viene fatto con uova, peperoni e pomodori.
0: Carissima, carissima ascoltatrice, mi hai anticipata, perché l'avevo già annunciato che era un piatto bellissimo calabrese. Ne ascoltiamo un altro, ci stanno inondando.
4: Allora ti dico un piatto tipico calabrese, la
0: tutti della
4: Calabria, sarebbero le tagliatelle con i ceci, con olio extravergine d'oliva, peperoncino e basta.
0: Lagane ciceri, tu l'hai mai provata?
1: Sì.
0: Sì.
1: Da me si chiama l'anella e può essere...
0: Che bella questa cosa, che in Italia una cosa simile si dice in un altro modo.
1: E può essere ovviamente o con ceci, che io preferisco, oppure con fagioli. Ed è in buona sostanza, come dire, una tagliatella molto molto più spessa.
0: Vero, anche la nostra. E... fatta a mano sempre, rigorosamente a mano.
1: Esatto,
0: la lagana
1: sempre a mano, così dai, come dire, lo spessore che vuoi. E ovviamente è un piatto che adesso me l'ha ricordato, lo farò fare da mia mamma.
0: Wow, adesso rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continuate a mandarci i vostri messaggi vocali, fateci ascoltare proprio il vostro dialetto, parlate in dialetto, che è proprio la nostra identità italiana e dobbiamo preservarla, perché in ogni posto italiano c'è la diversità della lingua, delle tradizioni. Adesso fra poco parleremo anche di tradizioni, ma mi voglio anche proprio collegare all'aspetto che Gabriele Di Marzo non è solo un autore televisivo, divulgatore culturale, ma è anche uno scrittore. Nel 2025 ha vinto nella sezione a tema libero la seconda edizione del concorso letterario Incanti, poesie del borgo, cioè proprio qui siamo proprio in tema, e dopo ci farà ascoltare proprio la sua poesia, proprio che... Ci hai vinto con questa poesia?
1: Ho vinto con... possiamo dire il titolo?
0: Certo, dillo tu.
1: Malinconica realtà.
0: Sempre qui, rimanete connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. A tra poco, perché adesso proprio o Saracino, o Saracino.

E questa era Muso Duro, Pierangelo Berti, e siete sempre connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, e questo praticamente è il brano che ha scelto il mio ospite di oggi, il mio ospite di punta, Gabriele Di Marzo, che è qui alla mia destra. Se eravamo poi in televisione era

0: Saracina, oh Saracina, bello guaglione. Siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, in Rai Play Sound, con la voce delle emozioni, e sono precisamente le 17:41 e 54 secondi. Un piccolo riassunto: abbiamo avuto nella prima parte della puntata la showgirl televisiva in collegamento telefonico Carmen Russo, che ha ricevuto appunto il premio Limata, ideato da Gabriele Di Mazzo, autore televisivo, radiofonico, divulgatore culturale, che è sempre qui con me nel metastudio di Via Asiago. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: Allora, io vi ho lasciato con quest'altra notizia, no? Perché Gabriele non è solo un autore, ma è anche uno scrittore. Visto che stiamo parlando di dialetti, di borghi, di cucina italiana estiva, Gabriele ha vinto proprio un premio importante nella sezione poesia, appunto proprio Borghi, Poesie del Borgo in Canti, con una poesia meravigliosa che si chiama Malinconica Realtà, che adesso ci farà ascoltare, e io naturalmente mi taccio e anche abbasso la base per creare un silenzio.
2: Malinconica realtà, dicotomia dell'essere, tempo come ruscello scorre lento e veloce. Nostalgia di attimi andati, istantanee di gioie e dolori passati. Mirando nel vuoto, un groppo alla gola. E malinconia è vita, e assenza di sguardi, gente, attimi, gioventù e virtù. È tempo andato, passato, è l'orologio che non si ferma più. È tuffo nel passato, è perdere per attimi la realtà. Mirando attorno e consapevolezza dell'essere ormai altro, perdere l'infanzia, il mondo ancora sfocato, e mirare al futuro, navigando tra tempeste di malinconia e porti di felicità. È tempo che scorre, è vita, è dicotomia profonda dell'essere, giovani per essere anziani, adulti per essere bambini. È malinconia costante del fu, è errore, ma è vita.
0: Wow, wow, wow, wow. E siamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Questa era una poesia scritta da Gabriele Di Mazzo, Malinconica Realtà, che non solo ha vinto Incanti Poesie del Borgo, ma ha anche vinto un altro premio, il concorso letterario Tre Colori del 2026, nella sezione proprio Poesia Blu, che poi si ricollega sempre al nostro studio, che blu è azzurro. Mi ha colpito tanto una frase della poesia, questa dicotomia, no? Perché volente o nolente c'è sempre una parte di noi che odia questa malinconica realtà, ma nello stesso tempo la amiamo così tanto da quasi provare una sorta di odio verso se stessi quando noi amiamo così tanto questa, giusto?
1: È incredibile come alcuni attimi possano scaturire, in questo caso, questa poesia, questo scritto, e sono veramente attimi che ti portano a scrivere. Questa è un'immagine, io l'ho raccontato diverse volte rispetto a questo scritto, rispetto a questa poesia. Ho una mansarda con delle foto. Quando io apro queste foto, quindi questo scatolone con vecchie foto, mi assale questa sensazione di malinconica realtà, nel senso che poi si viaggia spesso tra persone che non ci sono più, tra sentimenti vissuti e passati, tra cose che non possono tornare, e poi ci si guarda allo specchio e si vede quella che è la realtà attuale. Questo non significa che, come spesso si dice, i tempi passati erano meglio. Certamente però il paragone viene fatto rispetto soprattutto alle persone che purtroppo non abbiamo più, e un attimo può davvero determinare tutto e può davvero portarci una sensazione che è anche di un secondo a scrivere delle cose. Poi noi scriviamo sempre, lo facciamo per lavoro, lo facciamo per diletto, ma alla fine lo leghiamo sempre al nostro vissuto e alla nostra vita.
0: Ora io sono un po' mi hai lasciato senza parole con questa descrizione che mi hai fatto, perché hai toccato adesso un argomento molto profondo. E allora, se non sono invadente, ti faccio questa domanda: qual è proprio la domanda, perché quando ti ho intervistato ti ho fatto questa domanda, la domanda che avresti voluto ricevere, me l'hai detta.
2: Ti ricordi anche la risposta del treno e dell'aereo?
0: Esatto. Vuoi dirla ai nostri ascoltatori?
2: Sai che l'avevo detta allora, adesso me la ricordo poco, come, diciamo, il senso era questo. Diciamo, il treno è passato e credo di averlo preso, ma non escludo di dover prendere anche l'aereo.
0: Esatto. Però la domanda che non avresti voluto ricevere, qual è?
2: Ma nessuno è stato mai così invadente da farmi una domanda che non avrei voluto ricevere per ora.
0: È la verità. È una domanda invece che tu fai a te stesso tutti i giorni della tua vita e che magari non riesci neanche a trovare una risposta. Qual è?
2: Ho fatto questa riflessione con degli amici mentre tornavo qui a Roma l'altro ieri, e delle volte mi chiedo se è più bravura o più fortuna la vita di ognuno di noi, nello specifico anche la mia.
0: Rivolgiamo anche a voi, carissimi ascoltatori, questa domanda. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Ci è arrivato un messaggio vocale, ascoltiamo.
3: Complimenti Carmela De Rosa, un programma davvero molto curato e molto interessante.
0: Grazie, qui si sente un accento proprio del nord.
2: Un quindi... calabrese.
0: Esatto, siamo proprio passati dalla Calabria al nord Italia. Tu sai imitare un accento del nord Italia?
2: Ma al massimo vado nelle Marche, perché mia moglie è marchigiana, frequenta ancora da 15 anni ormai le Marche, perché ho studiato Urbino, quindi un po' così.
0: E dai, fallo quello di marchigiano, così saluta tua moglie, dai, saluta tua moglie in marchigiano, vai.
2: Cucì, così dicono loro, cucì.
0: Cucì?
2: Non me l'di.
0: Non me l'di.
2: E che non me lo dire.
0: Non me lo dire.
2: Siamo cose così più o meno. Io cerco sempre di canzonarla spesso, lei delle volte si arrabbia anche perché lei non fa lo stesso con me, perché è un po' più complicato, diciamo, il mio dialetto per loro, che in verità hanno un dialetto, perché sono delle Marche del Nord, ma è molto simile all'italiano, quindi io li riprendo in giro, dico il vostro dialetto, diciamo, non è un vero dialetto, perché
0: non esiste,
2: a livello
0: quindi
2: sonoro non distacca molto con l'italiano, e invece le Marche del Sud hanno un dialetto molto più marcato, per l'appunto.
0: Allora, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, adesso ci stiamo spostando proprio a Torino in questo momento. Vi lancio la prossima canzone, che si chiama Quest'estate è strana, è proprio strana. Quest'estate è strana. A tra poco, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana o Rai Play Sound. A tra poco.

0: Quest'estate strana. E questa era Quest'estate strana di Zero Assoluto, scritta da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, un brano del 2010, una delle canzoni che raccontano le emozioni e i cambiamenti proprio di un'estate particolare. Siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Se siete in auto, ci state ascoltando in DAB, appunto, visto che stiamo parlando di estate, dove state andando in questo momento? Se magari adesso che sono le 17:52 state ritornando dalla spiaggia per andare a cucinare, fateci sapere il vostro piatto estivo preferito. Abbiamo ascoltato tantissimi messaggi vocali, grazie ascoltatori, grazie, perché siete veramente in tanti a seguirci. Vi raccomando, seguite anche le nostre pagine social di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, e vi ricordo che oltre all'applicazione mobile Rai Play Sound per smartphone e tablet, Rai Radio Tutta Italiana può essere ascoltata attraverso diverse modalità di trasmissione e piattaforme. Appunto, uno che è la radio digital DAB, autoradio e ricevitori da casa. Se possiedi appunto una radio con sintonizzatore DAB in auto o in casa, puoi ascoltare la stazione in qualità digitale priva di fruscii e trasmessa all'interno del multiplex nazionale Rai DAB. Ma non solo, perché Rai Radio Tutta Italiana è possibile anche vederci proprio dal digitale terrestre tramite l'applicazione HBBTV di Rai TV, premendo la freccia sul telecomando. Solitamente le smart TV non hanno l'HBBTV, ma c'è l'accesso anche, bisogna abilitarlo dalle impostazioni per dare il consenso, accettando anche le norme sulla privacy. E non solo, perché ci sono anche diversi anche altri modi, satelliti, TV Sat, e anche lo trovi nel canale 637. E non solo, perché sempre su Rai Play Sound potete ascoltarci, e siamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con me, Carmela De Rose, la voce delle emozioni. Sono in questo momento le 17:54 e 12 secondi. Io sono veramente contenta e felice di questa puntata di oggi. Abbiamo parlato veramente di tante cosine, borghi, sapori di estate, eccetera eccetera. Abbiamo chiamato al telefono la showgirl Carmen Russo, che ci ha raccontato anche tantissime cose, soprattutto anche, no, questo momento importante di questa donna che sta vivendo questa maternità da poco, da 13 anni, a questa figlia meravigliosa. Ma non solo, continua la sua eredità artistica della grande Raffaella Carrà. Ci ha detto anche dove possiamo ancora oggi poter vedere questo spettacolo, proprio insieme ad Enzo Paolo Turchi. Abbiamo parlato di tantissime cose insieme all'autore televisivo radiofonico Gabriele Di Marzo. Abbiamo toccato tanti argomenti, perché Gabriele appunto è uno degli autori televisivi di tantissimi programmi Rai, da Domenica In, Storie Italiane, Vita in Diretta, Estate, San Marino Song Contest, Domenica In, l'ho già detto, Maschio Selvaggio, che appunto è anche qui sulla radio. Però ragazzi, io vorrei anche, diciamo, dirvi proprio una piccola curiosità su questi borghi, no? Perché l'Italia conta, sapete quanti borghi? Oltre 300 borghi, che sono appunto inseriti all'interno dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, che molti ancora conservano muri medievali, castelli, antichi mestieri artigianali. E non solo, perché oggi abbiamo parlato anche, no, delle nostre feste padronali estive, perché in molti paesi d'Italia c'è il santo patrono, no, che viene celebrato con spettacoli proprio meravigliosi, ognuno ha la propria tradizione. Ad esempio il mio santo patrono, io sono di Rose, un piccolo paese vicino Cosenza, infatti mi chiamo Carmela De Rose, di Rose. Il mio santo patrono è San Lorenzo. Invece il vostro santo patrono qual è? Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. E stiamo quasi per terminare la nostra diretta di oggi, sono le 17:56 minuti, però io non posso, diciamo, concludere la diretta se adesso in questo momento non vi faccio di nuovo risalutare l'autore televisivo radiofonico Gabriele, che ancora è qui con me. Gabri,
1: Quante volte mi fai salutare oggi?
0: E vabbè, dai, io sono molto affezionata ai miei ascoltatori, poi i miei ascoltatori io li coccolo sempre, quindi...
1: Bene, perciò ti seguono, vedi quanti messaggi sono arrivati oggi, devo dire con la Calabria in testa.
0: Sì, la Calabria è stata in testa, però l'ultimo è stata una di fuori, questo accento...
1: Esatto. Una di fuori, oltre il Garigliano si direbbe, nel senso che... oltre il parallelo di Caglianello.
0: E allora... Gabri, visto che siamo quasi giunti alla fine, mancano 3 minuti per la fine della nostra diretta, cosa bolle in pentola per te? Dai, spoilera qualcosa, perché qui a Rai Radio Tutta Italiana c'è proprio il plus, ogni ospite ci spoilera qualcosa. Ieri Giuseppe Piccioni ci ha spoilerato il suo prossimo film, Dori Ghezzi ci ha spoilerato addirittura il premio alla carriera, al prossimo premio Fabrizio De André che andrà a Renato Zero. Gabriele Di Marzo cosa ci vuole spoilerare oggi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana?
1: Ci sono un paio di progetti. Uno riguarda la telefonata di prima, Carmen Russo con Enzo Paolo. Abbiamo scritto qualcosa assieme, ho scritto qualcosa per loro e speriamo possa realizzarsi, perché la sintonia, anche questo stuzzicarsi di cui parlavo prima, è proprio il centro di questo che abbiamo scritto. Spero si possa fare sulle reti Rai, sono abbastanza fiducioso, ne ha parlato anche Enzo e Carmen durante il premio Limata, è una cosa alla quale stiamo lavorando da diverse settimane.
0: Programma televisivo? Sì. Quindi questo è lo spoiler, un prossimo programma televisivo che stai scrivendo?
1: Stiamo scrivendo, vediamo se si realizza, ovviamente con tutte le eccezioni.
0: Siamo in Rai, quindi speriamo bene che questo ti porti fortuna.
1: Esatto,
0: no?
1: Speriamo che anche Rai Radio Tutta Italiana possa portare fortuna a questo nuovo progetto, e sperando insomma che si possa realizzare. Ma comunque è stato già molto bello poter scrivere con loro e potersi confrontare con due maestri della televisione e dello spettacolo. Come prima Carmen ci parlava della Spagna, no? Del suo successo in Spagna,
0: certo.
1: Che poi è successo, lei magari non l'ha detto, ma è stato successo anche in Sud America.
0: Vero.
1: Perché quella è tutta una conseguenza.
0: Stile sempre Raffaella, perché anche Raffaella, no? È diventata famosa anche in Spagna.
1: Loro, io allorché proprio al premio Limata gli ho chiesto perché non siete andati via a quel punto. E loro ovviamente hanno un legame con il nostro paese e nonostante avessero avuto una grande offerta anche economica hanno deciso di rimanere in Italia, anche perché Carmen e Enzo stavano facendo in quel periodo, parliamo di metà anni 90, altri programmi, sempre con la Rai, e quindi diciamo questo li ha tenuti frenati in Italia.
0: Wow, questo è un grande spoiler che Gabriele Di Marzo ha fatto qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Gabriele, saluta i nostri ascoltatori perché siamo alla fine della nostra diretta, sono le 18:00 minuti e dobbiamo chiudere. Saluta.
1: Grazie Carmela, grazie a tutti i radioascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
0: E come sempre, come dico io, continuate ad ascoltarci sempre su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Io vi aspetto come sempre domani dalle 16 alle 18, domani puntatona qui nello studio di Media Siago. Con me ci saranno i Jalis, chiameremo Jerry Calà e chiameremo anche Andrea Faccani, l'unico cugino di primo grado di Lucio Dalla, nonché presidente della Fondazione Lucio Dalla. E come sempre vi ricordo l'appuntamento mattutino 8:30, 10 mattina, Tutta Italiana con la mitica, grande mia collega Chiara Cacciopoli. Ringrazio a tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana e sempre qui, rimanete connessi. Ciao, ciao, dalla voce delle emozioni.

0: Fresco. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che ha mangiato la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, eh? E poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccino, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che sono i problemi ci accomunano tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, vuoi aggiungere qualcosa?
8: Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie.
6: Grazie a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e si
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità, e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
16: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: Orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi festeggiamo un incontro che abbiamo fatto tempo fa, anzi proprio all'inizio di Disco Rai, qui insomma per presentarvi un artista assolutamente emergente che invece è diventato poi uno degli artisti più seguiti del momento, anzi a dirla tutta la sua ossessione da 14 settimane consecutive prima in classifica per la classifica dei singoli. Ai numeri in realtà non diamo tutto questo credito, visto che le classifiche sono abbastanza strane ultimamente, ma diamo credito ad un artista che presenta il suo nuovo album, che è Amatore, e parliamo di Samurai J, che in realtà finalmente lo presenta anche a 360 gradi. Sono tutte canzoni molto diverse tra di loro, ci sono delle collaborazioni molto interessanti come quelli con Serena Brancale piuttosto che Saif, che danno un po' certamente la sensazione di questa evoluzione del suono latino mediterraneo, come lo definisce lo stesso Samurai J, ma che danno anche l'idea del fatto che sia un cantante particolare, anche un po' cantattore, cosa che mi ha sorpreso molto proprio nell'ascoltarlo in questo album, che quindi io andrei a sentire insieme a voi anche in modo molto attento, se volete, e con quella curiosità che serve a tutta la musica che gira intorno, perché quando il pubblico restituisce un certo calore è giusto pure che si vada a studiare quello che diventa tra virgolette un fenomeno. Però per come l'ho incontrato anche io più di qualche volta, vi posso dire che è un artista che ha ben chiaro in mente quello che sta succedendo e ha i piedi molto ben piattati a terra, quindi questo mi ha fatto un enorme piacere. E allora iniziamo con la canzone che ha dato un po' il via al fenomeno Samurai J e poi con la canzone che apre questo album, che è Legge del Karma. Legge del Karma è un po' più simile al mood Mahmood Blanco, però poi l'album parte in una direzione anche diversa, molto interessante, di cui parleremo con lo stesso Samurai J, che è stato ospite da noi proprio qualche giorno fa qui a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Io sono felicissima perché praticamente nella prima puntata noi avevamo un Disco Rai futuro con Samurai J, che adesso è diventato più che certezza praticamente in 9 mesi in questa stagione di Disco Rai.
1: Un Disco Rai presente,
0: ammazza che presente, insomma un presente fatto di record, ma soprattutto di canzoni che raccontano anche un momento storico, no? Perché tutti gli dicono: ma com'è questa ossessione, questo successo pazzesco? Allora mi hai ricordato mio padre che mi diceva che durante la seconda guerra mondiale o subito dopo la guerra mondiale c'era voglia comunque di fare festa, cioè anche in un momento così complicato, no? Di colorare almeno con la musica quelle che sono i nostri sentimenti, o no?
1: È sempre un momento per fare festa, sempre. Poi soprattutto in questo momento il mondo già è quello che è, quindi la gente vuole sicuramente sorridere. Penso che ci siamo riusciti con questa canzone, che questa è la cosa più bella.
0: Esatto, io veramente la sento nei mercati, nelle piazze, e mi emoziona molto, anche perché arriva da un artista che voi imparerete in qualche modo a conoscere proprio grazie a questo album. Amatore, che ha sorpreso molto anche me, non che non me l'aspettassi, perché insomma della famosa Kazimma di Samurai J avevamo già parlato nell'intervista di settembre, però quest'album contiene tante cose e anche un'attitudine da cantattore, cioè io ti vedo anche pronta, ad esempio parto subito dalla Pula che mi ha molto colpito. È divertentissima, cioè è fatta proprio bene, e tu incarni, è vero, in una parte, non è tutto sudamericano, poi così, lo spirito latinoamericano, ma anche l'attitudine a mischiare un po' di malinconia con quella che è l'attitudine poi teatrale che c'è nel mondo latino, no?
1: Certo, certo, ma infatti per questo mi piace chiamarla latino-mediterraneo, quest'onda che stiamo portando, perché c'è tanta italianità e c'è tanto sound latino, quindi è un mix micidiale secondo me.

0: ed è micidiale quando tu incontri artisti speciali, come parto subito da Serena Brancale, cioè in questa disgraziata, dove c'è vero, c'è un divertimento che io non lo so, proprio vai ad attingere, anche essendo molto moderno, alla grande tradizione culturale anche italiana, no?
1: Certo, certo, ma lo spirito, cioè il senso era proprio quello di fare questa lite tra marito e moglie, proprio classica coppia italiana. E riprendere pure un po' quella che era la vibe di Mina Celentano, no?
0: Che t'ha già di, infatti esatto. Io ho pensato a quella.
1: Esatto. Poi c'è pure tanta napoletanità in questo brano, perché mi ricorda pure molto un po' le cose di Carosone, un po' Federico Salvatore, mi ricorda un po' tutti.
0: Madonna, hai citato Federico Salvatore.
1: È molto Federico Salvatore quel brano lì.
0: Sì.
1: Cioè quel vedi che faccio prima.
0: Ma
1: che
0: tutta questa cosa, sei giovanissimo, chi te l'ha data?
1: La musica, a me piace la musica.
0: La tua ossessione.
1: Certo, certo, quindi comunque ascolto tutta la musica e poi soprattutto è la mia terra. Tanto cultura degli artisti della mia terra, sicuramente, perché andavano scoperti. Poi a parte da piccolino, Tony Tammaro, Federico Salvatore, c'era tutto quel filone lì, mia zia le adorava e me li faceva ascoltare sempre.
0: Ecco, c'è sempre una zia di me, lo dico sempre pure a mio nipote.
1: Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Una zia che ti deve iniziare a
1: qualcosa. Sì, ma le migliori reference la mia famiglia me le ha date, questo è poco ma sicuro.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni un po' qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

0: sbagliato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori, con
1: il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua. Dai, facciamo pacine.
1: Vabbè, ya.
3: Allora, anche Edoardo Bennato, lo sai che lui si faceva chiamare Gio Sarnataro?
4: No, questa cosa non la sapevo.
3: No, quello allora lo devi ascoltare perché tu sei un po' Gio Sarnataro. Ah. Cioè, era un periodo particolare, lui andava proprio per piazze, palazzi, così, a fare i concerti come Gio Sarnataro. Ed era una cosa straordinaria, cioè altro che cultura, era un afrobeat napoletano, sudamericano, era pazzesco e me l'hai ricordato.
4: Vado
3: anche.
4: Vado subito a recuperarlo, ti dico la verità.
3: Sì, di Edoardo, Edoardo, ma mi fai Gio Sarnataro? E lui si trasformerà in Gio Sarnataro, perché poi parlava come Gio Sarnataro e quindi...
4: È geniale questa cosa.
3: Sì, sì, la potresti fare anche tu, perché
4: infatti
3: tu
4: il mio cervello sta un attimo...
3: Sta elaborando, sì. Eh sì, di avere una doppia identità.
4: Sì, sì, Jenny Lover.
3: Ma infatti tu hai tante identità, ma guarda che c'è.
4: Jenny Lover,
3: no,
4: Spark.
3: Ma scusami, anche perché tu con un cognome del genere che hai usato anche per insomma, ma cioè è proprio preciso quando si dice nomina su nomina, cioè tu c'hai proprio un destino, capito? Però diciamo che amatore è anche, tu ami comunque fare anche incontri musicali, ovviamente da citare subito quello con Saif in Malatino, che incontro è stato e che cosa poi rappresenta?
4: Guarda, l'incontro è stato molto divertente perché per quanto si possa pensare che la collaborazione sia avvenuta dopo Sanremo, perché comunque c'è stata tanta amicizia tra me e lui durante Sanremo, perché ci scambiavano per la stessa persona, perché le mamme, perché tutta una serie di analogie comunque che abbiamo avuto io e lui. Però il brano è nato in realtà prima, è nato a dicembre, da una casualità, c'è stato Mace che ci ha uniti senza saperlo. Cioè Mace aveva un mio ritornello vecchio di 4-5 anni e ha fatto mettere una strofa Saif su questo ritornello. Ci ha uniti, quindi io poi scrissi a Saif su Instagram, dissi guarda mi è arrivata sta strofa, bello, becchiamoci. Ci siamo beccati e è nata Malatì, molto semplicemente.

0: Perché tra l'altro voi avete, cioè, questo parallelismo, anche se non avete la stessa origine, le stesse radici.
1: Per qualche motivo la gente ci ha associati, sarà la Treccina, sarà le mamme, sarà, non lo so, però.
0: Perché per, cioè, questo fatto di rispettare, di parlare molto della mamma, in realtà vuol dire avere molto a cuore quelle che sono le proprie origini,
1: ovvio,
0: il proprio destino. Cioè, in questo, intervistandovi separatamente, l'ho ritrovato moltissimo, no?
1: Certo, certo, certo, ma sono un amatore. Se non amo la mia mamma, che amatore sono, scusa.
0: E poi questo indubbiamente. E poi la cosa incredibile è che avete anche un'autocoscienza molto forte. In questo periodo sono usciti degli album, Madame, Dito nella piaga, oppure lo stesso Rancore, che parlano di artisti che si bruciano facilmente. Voi sembrate avere una maturità che hanno i cantanti di 60-70 anni.
1: Perché nel mio caso, scusami se ti ho interrotto,
0: no,
1: ho parlato sopra, c'ho questo vizio a volte di accelerare.
0: Vai, mi piace.
1: Di fretta. Io personalmente, nel mio caso personale, questa che può apparentemente sembrare coscienza, in realtà frutto di tante sofferenze che ho avuto in passato, tanti momenti bui che comunque poi mi hanno consentito di prendere quello che sta succedendo adesso per quello che è, cioè senza.
0: Bravo.
1: Senza, capito, non è il momento, è la mia vita questo, anche se sembrerebbe esserlo, non lo è, cioè spero che ce ne saranno tanti altri, se non ci dovessero essere, amen, però è un momento. Pensiamo a costruire, cioè questo è il modo in cui io sto approcciando a questo periodo.
0: Infatti si capisce che lo stai gestendo con grande intelligenza e anche calma, che è la cosa importante in questo momento. Tant'è vero che l'album poi inizia con la legge del karma, che sarebbe nel tuo mood?
1: Guarda, la legge del karma è letteralmente la legge che regola i conti, e sembra che li stia regolando, li devo dire la verità, sembra che il karma stia karmando, decisamente.
0: Spieghiamo anche a tanti ragazzi che ti ascoltano, mm-hmm, che non è che è stato tutto così casuale, no? Che tu arrivi, fai Sanremo, praticamente sei in questo momento il vincitore morale, ovviamente per i numeri che in qualche modo ti sostengono e anche per le persone come ti percepiscono, no? Però qual è stato il tuo percorso per arrivare fino a qua?
1: Percorso fatto di musica in primis, perché nasce dalla tenera età, cioè io suono la chitarra da sempre, ho fatto vari tentativi, ho avuto varie band, ho avuto già un percorso infinito prima di Samurai J, quindi dai 12-13 anni fino ai 18-19 che poi ho creato Samurai J. Poi c'è stato Samurai J, l'Exploit un anno dopo che ho fatto uscire il primo singolo, poi il disco, quindi la firma, quindi il futuro assicurato, tutto bellissimo, la firma è major, boom, Covid, crolla tutto.
0: E quello è crollato tutto per tante persone.
1: Beh, con la prima hit nazionale proprio quando c'è il Covid, quindi salta tour, salta firma copia, salta tutto. Poi bye bye, seconda hit mia quasi nazionale popolare, un minimo, seconda ondata di Covid, chiusa di nuovo, un altro tour annullato. Poi l'EP che non va, poi i singoli così che spaccano, poi mi riperdo, poi è un disastro, ricostruisci la squadra mille volte, mille delusioni, mille problemi, e poi adesso ho trovato le persone giuste, ci sono le giuste energie, ci stiamo divertendo e ci sono i frutti poi di questa roba qua, perché se tu approcci la musica in questo modo, che ti diverti, sei te stesso e non guardi ai risultati, non guardi le aspettative, non te ne freghi di tutta sta roba qua che è inutile. Cioè, bello, gratificante sicuramente, ma non deve essere mai l'obiettivo primario da seguire. Il risultato, la carriera si fa con tante di queste cose qua. Per questo ti dico, un momento bello, fantastico, però andiamo avanti, pensiamo a fare.
0: Sei molto pratico in questo, posso dire, io abito un'ora e mezza da Napoli, un'ora e mezza da Roma, un'ora e mezza da Napoli, io quando vedo Napoli io sento questa concretezza, lo sai, cioè la gente forse non conosce bene Napoli, però
1: l'arte si arrangia.
0: Sì, cioè i napoletani, cacchio, cioè è vero, anche nelle situazioni quando dicono risorgere da situazioni anche complicate, e trovano sempre una via, e anche non con un buon umore che è un'incoscienza, però come dire, vabbè, ci sono, tanto fino a che ci sono possiamo tentare. E questa
1: infatti l'altro, c'è un detto, dice, un napoletano si fa sicco ma non muore.
0: Ah, capito? Sì, non lo conoscevo.
1: Il napoletano si fa magro, secco secco ma non muore, trova sempre una soluzione, capito?
0: Ah, vedi, questo non lo conoscevo, quindi per quanto
1: importante
0: frequento Napoli, però non lo conoscevo. E mi rego allora a Malasuè,

0: 7, no? Che tu, insomma, hai inserito in questo album anche con una certa emozione, devo dire.
1: Certo, certo, un brano super crudo. Cioè proprio si sente proprio che è stato registrato di getto e soprattutto lo sento tanto. Pure quando in questi giorni stiamo facendo le prove per il tour. Bello pesante quello lì, proprio a livello emotivo è una chicca, secondo me il disco è una perla, sì. Non per tutti, me ne rendo conto, però chi ci si affezionerà se la porterà dietro per tanto.

0: te.
1: Era mi Candido, perché insomma comunque l'ho sottolineata in modo particolare. E chiudiamo con Si tenga a te, ovviamente questo.
2: Ma più importante, per ovvi motivi, featuring mamma, quindi secondo me è un cerchio che si
1: ma
2: chiude.
1: Ma come l'hai convinto? Cioè, nel senso, è già una cosa che facevate a casa da tempo oppure?
2: Abbiamo sempre cantato, mia mamma ha sempre cantato per passione, qualche volta in chiesa, ho fatto un po' di cose.
1: Io pure però. Matrimoni, un sacco di matrimoni.
2: Sì, sì, ma mia mamma, io da una vita gli dico che dovrebbe fare tipo le cerimonie. Però lei non si
1: non
2: convince.
1: Si impegna.
2: Non si convince proprio.
1: Già.
2: Però lei ha sempre cantato e ha una grande voce. E ci tenevo a metterla in un disco mio, sono anni che volevo metterla su una canzone, però amatore. Cioè, qua è tutto giusto, capito? Cioè, il disco dedicato alla mia famiglia. C'è una varietà di sound così, quindi un pezzo così aveva senso metterlo in questo disco e aveva troppo senso metterlo con mia madre, perché è un brano, ne manco un brano, è 1:30 proprio di, non lo so, è un'emozione raccolta in musica, e quindi ci immaginavo troppo questo momento madre figlio che andava a spezzare il disco. Che
1: no, tra l'altro devo dire che sia nella Pula che Si tenga a te invece sono molto utili per capire il proprio amatore, nel senso samurai jay artista.
2: Esatto. Cioè,
1: hai fatto benissimo ad inserirli, perché creano quel ponte in cui comunque uno poi si ritrova in un ambiente e capisce meglio chi sei, no?
2: Rendono il disco un disco, cioè,
1: sì,
2: secondo me, perché sì, si fa spesso l'errore di fare una raccolta di brani e chiamarlo album. Per me il disco deve essere un mondo, una dimensione, tu lo ascolti, va ascoltato rispettando l'ordine delle tracce, perché sennò non vi ascoltate i dischi, cioè
1: sì,
2: i dischi per me si ascoltano così. E ti devono portare in una dimensione. Cioè, io questo, quello che ho sempre sognato per quanto riguarda l'approccio ad un album, ho sempre sognato di fare un disco come questo qua. Il mio primo disco io non ero pronto ad affrontarlo, quindi non ha questo. E si sono affezionate tante persone a quel disco, però non ha questa cosa del viaggio. Invece questo brano per me, dalla prima all'ultima traccia, è proprio una soundtrack tutto il disco, e questa cosa mi rende veramente.
1: Ma ancora importante, infatti prima abbiamo detto quel CD, il vinile, perché io sono affezionata, tipo nero a metà, no? Cioè tu sai che percorso è, capito? Cioè, questo programma si chiama Disco Rai perché ci sono degli album, prima hai citato Mina Celentano, ti so dire dov'è che t'ha già di, cioè arriva dopo che a quest'Ali ha catturato il pubblico, e a quel punto c'è il divertimento tra di loro, citando tra l'altro la cultura ovviamente napoletana con che già di. E non ho ovviamente nominato Flamenco Paranoia Ossessione perché abbiamo iniziamo e finiamo questa puntata con loro due, ma chiudiamo con Carnale.
2: Bella traccia quella lì.
1: È un ponte anche con quello che sarà il samurai jay del futuro, perché insomma è piena, come me la suerte, è una canzone che ti porta un po' altrove, no?
2: Quel ritornello è veramente bello, cioè veramente un altro pezzo difficile da cantare, quello proprio a livello emotivo, bella carica emotiva c'ha. E sicuramente è una parte di Samurai J, come, cioè questo disco si chiama Amatore proprio perché io ho tirato fuori un po' tutte le mie sfaccettature. Ci manca quella un po' più rock and roll, quella più metallara che
1: arriverà, arriverà. E mica tutto adesso devi fare.
2: In futuro sicuramente arriverà. Però sì, mi piaceva anche approcciare al napoletano in quel modo lì, rendendogli omaggio. L'abbiamo fatto sia col pezzo con mamma, che comunque è proprio una classica napoletana, è proprio una roba muroliana quasi, no? Un po' murolo la roba con mamma.
1: Bravo, hai citato un altro dio sulla terra.
2: Quindi avere pure una versione un po' più pop della Napoli, capito? Pulita, clean, mi piaceva. Poi quel brano lì veramente mi piace un sacco, un brano che ho lavorato con alcuni amici miei, che avevano quest'idea di brano e poi ci abbiamo messo le mani insieme. Mi ha emozionato dal primo momento che me l'hanno presentato.
1: Allora, questo è Amatore, vi ricordo solo tre date: 15 agosto e poi il 3 dicembre ad Olbia, e
2: sì,
1: poi il 3 dicembre sarai a Napoli,
2: Casa della Musica,
1: Casa della
2: 9
1: musica,
2: dicembre Fabric Milano,
1: 9 dicembre Fabric Milano,
2: in concerto proprio con la mia band, con tutti i pazzi scalmanati che mi porto dietro, più facce nuove. Sarà uno show incredibile, non
1: ecco,
2: vedo l'ora.
1: E noi puntiamo molto a questo show, e quindi Disco Rai, Amatore di Samurai J.
2: Amatore!
1: Grazie.

Grazie ancora a Samurai Jerry, a Gennaro Amatore. Devo dire, guardate, sono rimasta veramente molto favorevolmente colpita dalla sua cazzimma, come si dice, artetica, ma soprattutto determinazione. Un ragazzo che ha ben in mente quello che vuole, mi ha ricordato Olly, per dire, un artista delle ultime generazioni, quindi gli auguro di non essere travolto, ma insomma mi sembra molto molto lucido, e questa è una grande cosa, da questo successo, e di viverlo nel modo più sereno e proficuo possibile. Vi ricordo alcune date di Samurai J, tre, quelle più importanti ve le abbiamo ricordate anche insieme: il 15 agosto sarà ad Olbia al Red Valley Festival, il 13 dicembre a Napoli a Casa della Musica Federico I, e poi il 9 dicembre al Fabric di Milano, per dire, questi tre appuntamenti molto importanti, ma ne sono usciti anche altri. Il 19 giugno sarà a Riccione, il 21 giugno a San Benedetto del Tronto e l'11 luglio a Gubbio. Comunque controllate sempre le date che riguardano Samurai J, perché sono in continuo aggiornamento. Noi ci lasciamo con questo duo di canzoni flamenco e ossessione, che ovviamente l'hanno caratterizzato fortemente, e insomma appuntamento con le ultime puntate, quelle intere di Disco Rai. Poi torneremo anche a un best. Vi auguro ogni bene, soprattutto ci saranno bestie, ci saranno poi delle finestre con alcuni eventi che seguiremo appunto come Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, godetevi questi giorni di sole, insomma state attenti alle tempeste improvvise, che qui a Roma, insomma, questa settimana ne abbiamo avuta una molto ma molto importante.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

lo riconosci perché fa lo scemo. Ho messo i biscotti sugli occhi e ti ho detto davvero. Amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Baciami a sorpresa perché voglio e non chiedo. Io che sono stato chiuso, scesa, non mi ritrovo a volare, bella Chagall. Dimmi che sono l'ultimo, ma non Italo Svevo. Mi hai detto dimmi una cosa che ami di te, che mi sparano e non muoio, perché sono Andy Warhol.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella della 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Ippiao, però anche no, DJ Axe arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi, abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: dischi caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

16ª posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame, con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive. Mama non mama, 14ª posizione dei dischi caldi.

In tredicesima posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Irama che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in tredicesima posizione, Dischi Caldi con Cabana.

un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di Dischi Caldi, Saif, appunto, con Parlar d'amore.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancali, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026, ha estratto

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week del che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

instabile invece in nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera.

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con Wild Girl Worst.

terza posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura del Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane, anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merk & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende.

E quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà dalle porte della notte.

chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere.

Dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare?

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National all'interno della metropolitana rivendicati dall'ISIS, causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche a Cumuli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter ancora nel centro Italia colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale rivendicato dallo Stato Islamico provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.